0: viaggia avanti e indietro nel tempo con la musica di Vivi e Rivivi. Rivivi il 1989.
1: Nietzsche che dice? Boh. Nietzsche che dice? Boh, boh. Nietzsche che dice? Boh.

Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it. Stai ascoltando Radio Selene.

0: Radio Selene.
1: Al mondo non esiste nessuna come te, che mi guardi con gli stessi occhi tristi. Quando fuori c'è il sole, ha una strana forma di malinconia che mi ricorda che ogni cosa è mia.

Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.

0: Questa è Radio Selene.
1: Benvenute e benvenuti all'almanacco di oggi. Domenica 19 luglio 2026 è il giorno numero 200 del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 5:51 e tramonta alle 20:41. I santi del giorno sono Sant'Arsenio il Grande, Beato Pietro Cresci da Foligno e San Simmaco. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 19 luglio del 1900 viene aperta ufficialmente senza alcuna cerimonia la prima linea della metropolitana di Parigi durante l'Esposizione Universale. Nel 1975 l'imprenditore Livio Furini, catturato dalle meraviglie di Disneyland, decide di trasporre quell'esperienza nel suo paese, dando vita a Gardaland, il primo parco di divertimenti stabile in Italia. Nel 1985 alle ore 12:22:55 cede un bacino fangoso della Monte Catini nella Val di Stava in Trentino. Lungo il suo percorso la calata di fango provoca la morte di 268 persone. Insieme a quella del Vajont resta una delle più gravi catastrofi industriali e ambientali mai verificatesi in Italia. E nel 1992, a pochi mesi dalla strage di Capaci, viene ucciso a Palermo in un attentato dinamitardo mafioso il procuratore della Repubblica di Marsala, Paolo Borsellino, assieme a 5 agenti della sua scorta nella strage di Via D'Amelio. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 19 luglio del 1966, al campionato mondiale di calcio, la Corea del Nord sconfigge clamorosamente l'Italia, eliminandola dal torneo. Per la prima volta una nazionale asiatica giunge ai quarti di finale. E nel 1996, con la tradizionale accensione del braciere olimpico, hanno inizio le Olimpiadi di Atlanta. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 19 luglio del 1954 Elvis Presley pubblica il primo singolo That's All Right Mama. Nel 1977 Umberto Tozzi è primo in classifica con Ti Amo. E nel 1993 Nord Sud Ovest Est degli 883 è in vetta alla Hit Parade. Passiamo Renate oggi. Ricordiamo il pittore e scultore francese Edgar Degas, nato a Parigi il 19 luglio 1834 e qui scomparso il 27 settembre 1917. Compie 79 anni Brian May, per 20 anni colonna portante dei leggendari Queen e annoverato tra i migliori chitarristi della storia della musica. Ne compie 77 Enzo Paolo Turchi, ballerino, coreografo e personaggio televisivo italiano. Spegne 64 candeline Mario Fargetta, disc jockey, produttore discografico e regista radiofonico italiano, specializzato in musica house e dance. Compie 57 anni l'attore italiano Roberto Farnesi. E buon compleanno a Rancore, il rapper italiano compie 37 anni. E con il proverbio del giorno voglio ricordarvi che buon tempo e mal tempo non dura tutto il tempo.
0: Stai ascoltando

0: Scarica gratuitamente l'app dal Digital Store del tuo smartphone.
1: Radio Selene.
0: Ovunque e in ogni momento è sempre con te.
2: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis. Goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
3: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
4: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate e a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
3: Vedo la luce in fondo al tunnel.
4: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
5: La prova costume? Ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con DB Milano, ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e idrena, e Epil Dream High Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.
6: Da Maldarizi è fuori tutto! Le chilometro zero di Fiat, Jeep, Alfa Romeo, Lancia, MG e Skoda. Già immatricolate, pronte da guidare! Chilometro zero a partire da 10.950 euro con finanziamento. Zero chilometri, zero attese, zero sorprese. Pochi pezzi, solo fino al 31 luglio. Operazione fuori tutto da Maldarizi Automotive. Corri in tutte le sedi di Puglia e Basilicata. Maldarizi Automotive, il tuo copilota. Passaggio di proprietà escluso, offerte con e senza finanziamento. Dettagli in concessionaria.
7: Una persona speciale sta per compiere gli anni?
8: Sì.
7: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene. Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
9: Mi sei stata vicino quando ne avevo bisogno. Da tuo nipote un abbraccio forte, ti voglio bene.
8: Grazie.
7: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
8: Grazie a voi.
7: B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale. Radio Selene.

0: Radio Seleni.
1: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Puglia. Sulla strada statale 272 di San Giovanni Rotondo è attivo un senso unico alternato nella fascia oraria dalle 6 alle 18 tra gli svincoli di San Severo e di Monte Sant'Angelo in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Foggia. Sulla strada statale 89 Garganica è attiva una chiusura di 500 metri circa all'altezza dello svincolo di San Nicandro Garganico in entrambe le direzioni in provincia di Foggia. Traffico deviato su viabilità provvisoria adiacente. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra gli svincoli di Torre di Ramitelli e di Torre Mozza in provincia di Lecce. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente. Salva il tuo viaggio per notizie in tempo reale. Ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
0: Questa è

0: Questa è Radio Selene. L'oroscopo di Maya.
1: Ciao a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che vi augurano una buona domenica. Ariete, prendetevi la responsabilità di seguire i vostri sogni e abbiate il coraggio di realizzarli, poiché avete la possibilità di farlo già da questa giornata. Potrebbe essere il momento giusto per iniziare a chiedere un aumento di stipendio. Toro, per alcuni rapporti potrebbero arrivare delle sorprese sentimentali. Sul fronte lavorativo svolgerete le vostre mansioni con passione. Inoltre, chi avesse investito denaro ed energie nella realizzazione di un progetto inizierà a vedere risvolti positivi. Gemelli, riuscirete a portare gioia anche a chi vi sta accanto oggi. Condividerete ideali, sogni e alcuni spunti creativi, oltre a momenti di gioco. Sul fronte lavorativo vi attende un impegno gratificante, anche se dovrete lavorare il doppio. Cancro. Stanchezza e stress potrebbero rendervi nervosi, causando tensioni dentro e fuori di voi. Discussioni inutili potrebbero minare l'armonia familiare. Sul fronte lavorativo vi troverete immersi in una serie di compiti da completare in fretta. Leone. Arricchite la vostra vita con nuove prospettive e opportunità di crescita personale. I progetti lavorativi potrebbero rappresentare un'occasione di rinnovamento che potrebbe portare a risultati inattesi. Vergine, un atteggiamento mentale positivo sarà una fonte di salute e benessere. Nel lavoro la forza della vostra personalità unita al grande coraggio vi permetteranno di procedere con fiducia. Bilancia. Sarete particolarmente sensibili all'amore e agli aspetti importanti della vita oggi e vi dedicherete con cura e piacere ad ogni persona che vi dimostrerà affetto. Nel lavoro la giornata non presenterà grandi eventi, ma sarà positiva. Scorpione, in coppia i forti sentimenti sono i vostri alleati principali, permettendo di risolvere problemi che ultimamente vi hanno assalito. Nel lavoro tatto e disinvoltura vi saranno molto utili negli ambienti giusti. Sagittario, non sarà necessario un grande sforzo oggi per riconoscere l'amore, basterà andargli incontro e aprire le porte del cuore. Nel lavoro mantenete la calma, una situazione di emergenza richiederà tutto il vostro impegno, sangue freddo e molta abilità. Capricorno, sarà il momento ideale per prendere una decisione importante, poiché la vostra visione della vita diverrà molto più ampia del solito. Nel lavoro sarete motivati e lavorerete con grande entusiasmo. Acquario, in amore potreste ricevere una sferzata di sana energia, riaccendendo fiamme sopite oppure regalandovi emozioni intense. Per quanto riguarda il lavoro, mantenete la determinazione e guardate avanti con fiducia. Pesci, ci saranno rinnovamenti sul piano amoroso e cambiamenti significativi anche su quello finanziario, molto probabilmente accompagnati da aumenti di stipendio e anche di responsabilità. Oggi vi saluto con le parole di Pablo Picasso. Ci sono pittori che dipingono il sole come una macchia gialla, ma ce ne sono altri che, grazie alla loro arte e intelligenza, trasformano una macchia gialla nel sole. Ciao a tutti e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya. Stai ascoltando

0: Scarica gratuitamente l'app dal Digita Store del tuo smartphone.
1: Radio Selene.
0: Ovunque e in ogni momento è sempre con te.
2: È tutta un'altra estate con le Summer Nights di Puglia Village. Il 24 luglio dalle 21 ti aspetta la voce energetica e poetica di Francesco Renga con un live indimenticabile. E non solo, negozi aperti fino alle 23, food and drink fino a mezzanotte. Scopri di più su pugliavillage.it.
3: Si ricorda ai gentili clienti che il tuffo a bomba è consentito solo al Gran Shopping.
4: Tuffati nei saldi! Fino al 15 settembre sconti incredibili nei nostri 102 negozi. Gran Shopping Mongolfiera. Grande da non crederci. Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
5: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.

0: Questa è Radio Selene. Radio Selene Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Ottava notte consecutiva di attacchi americani in Iran, questa volta non solo per indebolire le infrastrutture logistiche e militari dei Pasdaran, ma anche per vendicare la morte dei due soldati statunitensi rimasti uccisi nei raid degli scorsi giorni in Giordania. Trump ha detto la loro morte è molto triste. I Pasdaran intanto hanno annunciato Hormuz è del tutto chiuso, sospesi gli impegni del memorandum di tregua. Washington invia nuovi jet da guerra in Medio Oriente. Il concerto di Bad Bunny in programma a Milano nella serata di ieri è stato evacuato a causa del forte temporale con grandine e raffiche di vento che ha colpito la zona durante lo show dell'artista portoricano. In fuga 80.000 fan che erano presenti all'esibizione. Come spiegato dai vigili del fuoco, diversi spettatori sono rimasti feriti, colpiti alla testa dai chicchi di grandine di grandi dimensioni, soccorsi dal personale del 118. Dramma Milano Marittima sul litorale Ravennate. Una bambina di 4 anni di famiglia austriaca è morta dopo essere annegata nella piscina di un hotel poco dopo le 14 di ieri. Inutili i soccorsi, i carabinieri hanno avviato le indagini. La dinamica di quanto accaduto è al vaglio degli inquirenti. Aperto un fascicolo e disposto il sequestro della piscina, verrà inoltre eseguita l'autopsia sul corpo della bimba. Un incendio è divampato ieri sera a Milano in zona Palmanova in un appartamento al quinto piano. Spente le fiamme all'interno dell'abitazione, i vigili del fuoco hanno trovato i corpi di marito e moglie rispettivamente di 89 e 94 anni. A quanto si è saputo, la donna morta non era autosufficiente e in grado di muoversi. Evacuato l'intero stabile, diversi gli intossicati. Il sindaco di New York, Mamdani, ha dichiarato che la sua amministrazione sta valutando se arrestare il primo ministro israeliano Netanyahu qualora si recasse a New York, come previsto, per l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite a settembre. Credo che il primo ministro Netanyahu debba essere processato dall'AIA, ha detto Mamdani, riferendosi alla sede della Corte Internazionale di Giustizia delle Nazioni Unite. I mondiali di calcio, l'Inghilterra si prende il terzo posto al mondiale dopo la pazza sfida vinta contro la Francia dall'ultima panchina di Deschamps. La sblocca subito Capitan Rice, annullato per fuorigioco il 2-0 di Saka. Lo trova Consa di testa su corner di Rice e Saka fa doppietta prima dell'intervallo. Nella ripresa la riaprono i Blues. Mbappé fa doppietta, 10 gol in questo mondiale, intervallato da Barcola. Olisier due volte a centimetri dal 4-4. Saka fa tripletta sul rigore prima delle firme di Dembélé e Bellingham. Per ora è tutto, a più tardi.
0: Stai ascoltando Radio Selene.
2: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
3: Si ricorda ai gentili clienti che il tuffo a bomba è consentito solo al Grand Shopping.
4: Tuffati nei saldi! Fino al 15 settembre sconti incredibili nei nostri 102 negozi. Grand Shopping Mongolfiera. Grande da non crederci. Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
5: È tutta un'altra estate con le Summer Nights di Puglia Village. Il 24 luglio dalle 21 ti aspetta la voce energetica e poetica di Francesco Renga con un live indimenticabile. E non solo, negozi aperti fino alle 23, food and drink fino a mezzanotte. Scopri di più su pugliavillage.it.
6: In Puglia ci sono profumi che non si dimenticano, mani esperte che ogni giorno all'alba impastano storie e ricordi. Da Ruvo di Puglia nasce la magia di Dolce Fiore, dove ogni biscotto, ogni tarallo, ogni dolce è fatto come una volta, con pazienza e con amore, con ingredienti semplici, sani e autentici. Dolce Fiore, gusta il meglio. Acquista i prodotti Dolce Fiore su www.dolce-shop.it.
7: Vivi un'esperienza unica nelle grotte di Castellana, mondo sotterraneo di meraviglie dove la natura dà spettacolo tutto l'anno. Se ami l'avventura, esplora le caverne con Speleo Family o Speleo Night, o segui Alice in un viaggio tra sogno e realtà. Di sera, vivi l'inferno di Dante di Hell in the Cave, teatro, danza aerea e atmosfere mozzafiato. E con l'osservatorio Sirio, anche il cielo diventa protagonista. Grotte di Castellana, profonde emozioni in Puglia. grottedicastellana.it
0: Radio Selene.

0: dimestichezza? Invia un vocale su WhatsApp 347-7272-274. Radio Selene.
1: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis. Goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
2: Da Maldarizzi è fuori tutto! Le chilometro zero di Fiat, Jeep, Alfa Romeo, Lancia, MG e Skoda. Già immatricolate, pronte da guidare. Chilometro zero a partire da 10.950 euro con finanziamento. Zero chilometri, zero attese, zero sorprese. Pochi pezzi, solo fino al 31 luglio. Operazione fuori tutto da Maldarizzi Automotive. Corri in tutte le sedi di Puglia e Basilicata. Maldarizzi Automotive, il tuo copilota. Passaggio di proprietà escluso, offerte con e senza finanziamento. Dettagli in concessionaria.
3: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Da Rafael Gualazzi a Neja, dal teatro alla musica classica, un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social.
4: Domenica 19 luglio, la voce internazionale di Neja incontra l'armonica di Giuseppe Milici in un elegante viaggio tra jazz, grandi successi e le intramontabili melodie di Bart Bacharach.
5: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
6: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
5: Vedo la luce in fondo al tunnel.
6: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
0: Questa è Radio Selene.

0: Radio Selene.
1: Lascia che ti baci un'altra volta, non come un addio ma come un benvenuta. Benvenuta dentro alla mia vita. Entra e fanne tutto quello che vorrai. Cambiami abitudini, sposta il divano. Adottiamo un cane, un gatto, un leviatano. Occupa lo spazio grande dell'armadio. Posso diventare anche vegetariano. Metti quel canale di news alla radio. La prima notizia è sempre che ti amo. Te la canterei dal palco di uno stadio.

Vuoi portare Radio Seline sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.

0: Radio Selene.
1: Radio Selene.
0: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Paola Cisternino.
2: Buongiorno a tutti, benvenuti, buona domenica. Io sono Paola Cisternino con voi fino alle 10 del mattino. Dopodiché, oggi essendo domenica, arriverà anche la diretta dalle 10 alle 13 della tappa del Beach Tour, della quale poi parleremo ampiamente più tardi. Io direi di cominciare, lo facciamo con James Brown.
0: Questa è

0: su Radio Selene, le 8 in punto.
1: Radio Selene. Con gli occhi chiusi

0: Senza vestiti, Maria Antonietta e Colombre qui su Radio Selene. Lasciamo spazio alle notizie.
1: Radio Selene Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Il conflitto USA-Iran è in primo piano e l'ottavo giorno consecutivo di raid. Washington ha iniziato una nuova ondata di attacchi contro Teheran che dichiara definitivamente nullo l'accordo raggiunto con gli Stati Uniti e Islamabad. Non me ne importa nulla, commenta Donald Trump. L'Iran minaccia un'offensiva su vasta scala in risposta ai raid americani e Khamenei minaccia di impartire a Washington lezioni indimenticabili. Washington invia nuovi jet da guerra in Medio Oriente.
2: Conflitto Mosca-Kiev. Nella notte forze ucraine hanno colpito un deposito petrolifero nel Krai di Stavropol in Russia e diversi obiettivi nei territori occupati. Un deposito di petrolio nella regione di Stavropol è stato colpito dalle forze ucraine per la terza volta nel giro di poche settimane. Potenti esplosioni causate da missili balistici russi hanno scosso diversi quartieri della capitale ucraina Kiev, dove una persona ha perso la vita. Il sindaco ha riferito di 7 feriti, 6 dei quali ricoverati in ospedale.
3: Il concerto di Bad Bunny ieri a Milano è stato evacuato a causa del forte temporale con grandine e raffiche di vento che ha colpito la zona durante lo show dell'artista portoricano, in fuga 80.000 fan che erano presenti all'esibizione. Come spiegato dai vigili del fuoco, diversi spettatori sono rimasti feriti, colpiti alla testa dai chicchi di grandine e di grandi dimensioni, soccorsi dal personale del 118.
2: Paolo Borsellino, 34 anni fa la strage di Via D'Amelio nell'attentato di mafia. Il magistrato siciliano, membro del pool antimafia, venne assassinato a Palermo il 19 luglio 1992, insieme a 4 uomini e una donna della sua scorta. Sono passati 34 anni tra processi, depistaggi, inchieste che non hanno fatto piena luce su tutti i livelli di coinvolgimento nella strage. Insieme all'amico e collega Giovanni Falcone, anch'egli ucciso da Cosa Nostra pochi mesi prima, il giudice è considerato una delle figure di spicco della guerra alla criminalità organizzata in Sicilia.
3: Ancora caldo sull'Italia. Nel sud della Sardegna, a Muravera, ieri si sono toccati 47,3 gradi. Nelle prossime ore si raggiungeranno 42 gradi a Cagliari, 41 a Foggia, 43 Terni, 39 a Matera e Ascoli Piceno, 38 a Firenze, 37 a Roma, 36 a Milano. Oggi scendono a 14 le città da bollino rosso, risaliranno a 17 domani, ma martedì, secondo il CNR, potrebbe attenuarsi il caldo grazie all'arrivo di aria più fresca.
2: Il calcio: l'Inghilterra si prende il terzo posto nel Mondiale 2026, pazzo 6-4 alla Francia nella finalina. Primo tempo horror per gli uomini di Deschamps, che vanno sotto di 4 gol con le reti di Rice, Conse e Saka. Mbappé si accende nella ripresa, anche Barcola in gol. A un passo dalla rimonta, Saka allunga su rigore all'87esimo. Dembélé nel recupero accorcia nuovamente, ma poi Bellingham chiude i conti al 97esimo. Stasera la finale è a New York tra Spagna ed Argentina.
3: Per ora è tutto, a più tardi.
1: Stai ascoltando Radio Selene. 3, 2, 1. I biglietti per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita ora. Dal 21 agosto al 3 settembre a Taranto, 14 giorni di sfide, un solo posto, il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. Il conto alla rovescia è iniziato. Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro. Radio Selene.
4: Vivi un'esperienza unica nelle grotte di Castellana, mondo sotterraneo di meraviglie dove la natura dà spettacolo tutto l'anno. E da luglio a settembre torna a Piazze d'Estate, cartellone di eventi estivi per vivere le piazze e i luoghi più significativi di Castellana Grotte, tra musica, teatro, cultura, danza, spettacolo, sport ed enogastronomia. Segui Piazze d'Estate 2026 sui social e scopri il programma completo su visitcastellanagrotte.it.
5: Festivarsi in piazza Nicola e Costa, martedì 28 luglio alle 21, incontro con il presidente della regione Antonio De Caro, e venerdì 31 luglio alle 21, appuntamento con lo scrittore Luca Bianchini.
6: In Puglia ci sono profumi che non si dimenticano, mani esperte che ogni giorno all'alba impastano storie e ricordi. Da Ruvo di Puglia nasce la magia di Dolce Fiore, dove ogni biscotto, ogni tarallo, ogni dolce è fatto come una volta, con pazienza e con amore, con ingredienti semplici, sani e autentici. Dolce Fiore, gusta il meglio. Acquista i prodotti Dolce Fiore su www.dolce-shop.it.
7: cosa dice di te la tua casa?
8: ProShop.
7: E il tuo bancomat?
8: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
7: ProShop, la qualità che conviene.
9: Dal 16 luglio ci trovi anche in due nuovi punti vendita, a Conversano in via San Lorenzo 121 e a Barletta in viale Regina Margherita 178. Per tutti i nostri clienti un simpatico omaggio.
1: Radio Selene.
0: Ancora una buona domenica mattina insieme qui su Radio Selene fino alle 10. Voi seguiteci anche in streaming www.radioselene.it. Due dischi di fila adesso, quello di Tommaso Paradiso e poi Dire Straits.

Calling Elvis, Dire Straits, questa domenica mattina insieme qui su Radio Selene. Beh, visto che è estate, si parla anche di gelato e ho scoperto con mio sommo stupore che il gelato migliore in Europa si fa in Belgio e dentro ci sono anche i funghi porcini e il pino. Lui si chiama Christian Wu, ha conquistato il Gelato Festival World Master con il bosco dei 100 acri. È un gusto a base di fior di latte, miele selvatico, pino scozzese, che non so in cosa si possa distinguere dagli altri pini, porcini e limone, e si è formato in Italia lui e ha aperto la sua prima gelateria a Bruxelles solo nel 2023, quindi comunque è una data molto recente, ma ha tirato fuori questo gelato che per noi italiani è, come dire, non molto appetibile, almeno a leggerlo così, io non so, non me la sentirei, ecco, di andare ad assaggiare un gelato con dentro il pino e i funghi porcini. Però fatto sta che lui, dopo la sua formazione proprio qui in Italia, ha deciso di aprire una gelateria, ha tirato fuori questo coniglio dal cilindro che è piaciuto talmente tanto da fargli vincere questo premio. E come dire, è una questione di gusti sicuramente, però forse saremo un po' retro, ma io un bel fragole e limone ce lo metterei tutto.

0: Domenica mattina insieme qui su Radio Selene si parla di mare, di sole, di divertimento, di musica, di spiagge, insomma si parla di beach tour. E sì, cari amici miei, noi di Radio Selene siamo tornati sulle spiagge più belle della Puglia con il Beach Tour 2026. Come sempre il Beach Tour è una grandissima esplosione di energia e divertimento. Noi di Radio Selene portiamo la radio in diretta in riva al mare, portiamo la musica, portiamo anche i giochi da fare insieme, i tantissimi gadget che regaleremo per ogni tappa del nostro Beach Tour, e non mancheranno ovviamente le risate, le sorprese, le foto e le storie sui social da fare insieme. Cercate la tappa del Beach Tour più vicina sul nostro sito radioselene.it e divertitevi con noi di Radio Selene sulle spiagge più belle della Puglia. Le prossime tappe del Beach Tour sono oggi, domenica 19 luglio, Lido Gogo, Campo di Mare, San Pietro Vernotico, e vi do anche una bellissima anticipazione. Saremo sabato 8 agosto, Maracaibo Beach, Torretta Mare, Taranto, in diretta dalle 10 alle 13 come sempre. Partner del Beach Tour 2026 sono supermercati Doc e Famila Superstore. Rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Divella, passione mediterranea nel mondo, e Puglia Village, 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno.
1: Questa è Radio Selene.

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it. A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Da Rafael Gualazzi a Neja, dal teatro alla musica classica, un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 19 luglio, la voce internazionale di Neja incontra l'armonica di Giuseppe Milici in un elegante viaggio tra jazz, grandi successi e le intramontabili melodie di Bart Bacharach.
1: Da Maldarizi è fuori tutto! Le chilometro zero di Fiat, Jeep, Alfa Romeo, Lancia, MG e Skoda. Già immatricolate, pronte da guidare! Chilometro zero a partire da 10.950 euro con finanziamento. Zero chilometri, zero attese, zero sorprese. Pochi pezzi, solo fino al 31 luglio. Operazione fuori tutto da Maldarizi Automotive. Corri in tutte le sedi di Puglia e Basilicata. Maldarizi Automotive, il tuo copilota. Passaggio di proprietà escluso. Offerte con e senza finanziamento. Dettagli in concessionaria.
2: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.

I Jungle con The Wave qui su Radio Selene. Io vi ricordo che essendo domenica e avendo veramente una bellissima giornata a nostra disposizione, quest'oggi c'è la tappa del nostro beach tour. Infatti noi saremo in onda fino alle 10, poi in diretta ci sarà appunto la tappa del beach tour con la nostra Rebecca, che si trova fisicamente a Lido Go Go Campo di Mare San Pietro Vernotico. Quindi se avete la possibilità passare da quelle parti, andateci, ci sarà sicuramente molta roba, molta carne al fuoco, anche se visto il caldo che fa non è magari la cosa migliore da dire, ma sicuramente ci sarà tanto divertimento, sole, mare. Se riuscite fateci un salto, altrimenti dalle 10 alle 13 in diretta la tappa del beach tour qui su Radio Selene.

Patrick Duvet qui su Radio Selene. Parliamo di Puglia, una Puglia lontana in questo caso, perché siamo in America. C'è Disco Bambino, che è un progetto musicale di ricerca digitale che è curato dal DJ e produttore italiano Beppe Savoni, che è pugliese per l'appunto, ed è un lavoro che celebra la cultura e i suoni delle gemme dimenticate appunto della disco music italiana e anche dell'Italo Disco degli anni 70 e 80. Bene, c'è questa collaborazione molto importante, Disco Bambino, Nile Rodgers e Sophie Ellis Baxter. L'ascoltiamo insieme, questa è Dancing Without You.

0: Radio Selene.
1: Ancora una buona domenica mattina insieme qui su Radio Selene. Mi raccomando, restate con noi in diretta fino alle 10 e dalle 10 alle 13 arriva la diretta del nostro Beach Tour. Insieme ascoltiamo Calcutta, Maze, Salmo e Colapesce.

Miss Salmo e Colapesce, Cattive Abitudini, una delle canzoni che in realtà in questo periodo mi stanno piacendo veramente tanto. Tre grandissimi personaggi molto diversi tra di loro, che però hanno fatto, hanno unito le forze per questo nuovo singolo che ci piace davvero tanto. L'abbiamo appena ascoltato qui su Radio Selene. Ora 1983, I Like Shopping.

0: Radio Selene. Un buon libro è come un buon amico, stimola la mente e riduce lo stress. Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene. Cosa dice di te la tua casa?
1: ProShop.
0: E il tuo bancomat?
1: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
0: ProShop, la qualità che conviene.
2: Dal 16 luglio ci trovi anche in due nuovi punti vendita, a Conversano in via San Lorenzo 121 e a Barletta in viale Regina Margherita 178. Per tutti i nostri clienti un simpatico omaggio.
3: Nuovi infissi, nuova vita.
4: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
3: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
4: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
3: A Bisceglie in via Berlino 3236 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
4: Seguilo sui social.
5: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa. Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti Puglia.
6: Si ricorda ai gentili clienti che il tuffo a bomba è consentito solo al Gran Shopping.
7: Tuffati nei saldi! Fino al 15 settembre sconti incredibili nei nostri 102 negozi. Gran Shopping Mongolfiera. Grande da non crederci. Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
0: Questa è Radio Selene.
8: Cari amici, siete su Radio Selene insieme a me, Paola Cisternino, fino alle 10 del mattino anche in questa domenica e mi raccomando, seguiteci anche in streaming. Ascoltiamo due dischi di fila, Biagio Antonacci e Gianluca.

Gianluca Grignani con Mistracci il cuore in questa domenica mattina insieme qui su Radio Salene. Inizia adesso l'ultima ora che passeremo insieme e visto che chiaramente in estate tutti i posti di mare della nostra bellissima Italia vengono invasi da vari turisti e anche celebrità, la Puglia chiaramente non è da meno, anzi siamo proprio, come dire, quelli che aprono le danze. Tantissimi personaggi sono già arrivati qui in vacanza, li si può vedere passeggiare in tutte le zone bellissime della nostra regione, ma questa volta voglio parlarvi in realtà di Taormina, che non è assolutamente un brutto posto, e lì è arrivata Jennifer Lopez, che ha incantato proprio la città di Taormina con un omaggio totalmente inaspettato alla musica italiana. Lei ha interpretato una versione da brividi del Cielo in una stanza di Gino Paoli ed è stato un momento di pura emozione che ha unito generazioni diverse sotto le stelle della Sicilia. A coronare questa magia della serata anche una dedica speciale. Lei ha ringraziato Stefano e Dolce Gabbana, vabbè, e fin qui sarà una roba loro, e poi è arrivata urlando al microfono "Ti amo Italia". Posso dire che ha conquistato il pubblico in men che non si dica, ma fondamentalmente insomma quando si vedono questi grandi nomi che omaggiano così bene e davvero di cuore, poi soprattutto con una canzone di Gino Paoli, il nostro paese, beh, insomma è davvero un bel momento.

Sunbeer con Homewrecker questa domenica in onda fino alle 10 insieme a me Paola Cisternino, e poi vi ricordo che appunto essendo domenica c'è la tappa del nostro beach tour alle 10 in onda, in diretta dalle 10 alle 13 ci sarà la nostra Rebecca che si troverà fisicamente al Lido Go Go Campo di Mare San Pietro Vernoni e Vernotico per la tappa appunto del beach tour, un grandissimo momento di gioia, di divertimento e chiaramente anche la possibilità di stare vicini noi di Radio Selene e voi in una incantevole spiaggia che in questo caso è proprio Campo di Mare San Pietro Vernotico Lido Go Go. Mi raccomando, se siete da quelle parti andate a farci un salto, passate sicuramente una bella domenica con noi di Radio Selene.

0: Domenica mattina insieme qui su Radio Selene fino alle 10 parliamo ora di Palazzo delle Arti Beltrani che presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, musica classica e ancora mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città di Trani. È un calendario davvero ricco di occasioni da vivere insieme nella casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Il prossimo appuntamento è proprio questa sera, domenica 19 luglio, la voce internazionale di Neysha incontra l'armonica di Giuseppe Milici. In un elegante viaggio tra jazz, grandi successi e le intramontabili melodie di Bart Bacharach. Durante il concerto saranno eseguiti alcuni dei successi internazionali di Neysha, riarrangiati dallo stesso Milici e brani del nuovissimo lavoro discografico del musicista in prima assoluta. Scoprite il programma completo su palazzobeltrani.it. Media partner Radio Selene.
1: Questa è Radio Selene. Questa è Radio Selene. Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it. Radio Selene.
2: Da Maldarizzi è fuori tutto! Le chilometro zero di Fiat, Jeep, Alfa Romeo, Lancia, MG e Skoda. Già immatricolate, pronte da guidare. Chilometro zero a partire da 10.950 euro con finanziamento. Zero chilometri, zero attese, zero sorprese. Pochi pezzi, solo fino al 31 luglio. Operazione fuori tutto da Maldarizzi Automotive. Corri in tutte le sedi di Puglia e Basilicata. Maldarizzi Automotive, il tuo copilota. Passaggio di proprietà escluso. Offerte con e senza finanziamento. Dettagli in concessionaria.
3: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
4: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito, lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
3: Vedo la luce in fondo al tunnel.
4: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
5: La prova costume? Ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con Divi Milano, ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e idrena. E Epil Dream High Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.
6: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442. Radio Selene.

Gaia con Bossa Nostra qui su Radio Selene. Gaia che, tra l'altro, parlando proprio di questo singolo che abbiamo appena ascoltato, parla chiaramente del Brasile. Le sonorità sono quelle, anche perché il papà è italiano ma la mamma è brasiliana e vive oggi a Rio de Janeiro, mentre lei è cresciuta a Mantova, però è molto molto legata al Brasile e ha voluto raccontare un po' di Brasile proprio nel singolo che abbiamo appena ascoltato, e dicendo che quando era piccola ci andava per 2-3 mesi, si portava i costumi, i libri, tutto quello che le sarebbe servito per rimanere lì tutto questo tempo, mentre adesso ci va ogni volta che può e definisce appunto il legame con il Brasile un privilegio, anche perché comunque, avendo la mamma brasiliana, sicuramente è parte integrante della sua di famiglia.

I Will Survive 1978, Gloria Gaynor qui su Radio Selene in questa domenica mattina, ma adesso parliamo di lei, della signora, della cantante pop più famosa al mondo, ovvero Madonna. Signori, io questo singolo l'ho ascoltato, posso dire a gran voce che l'aspettavamo. Finalmente è tornata Madonna e il singolo è Danceteria.

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.
1: Colti filtri sotto gli occhiali, facciamo i ricchi, non siamo umani, sopra i jet, troppe emissioni.

0: Radio Selene.
1: Cari amici, è finito il tempo a nostra disposizione. Voi rimanete attaccati alla radio perché dopo di noi arriva Rebecca.

0: 2026!
1: Beach Tour 2026, la radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia. Partner del Beach Tour 2026, Puglia Village. 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Supermercati DOC e Famila Superstore, rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Divella, passione mediterranea nel mondo. Accordo Puglia 21-27, Coesione Italia, Repubblica Italiana, Regione Puglia e Puglia Culture. Area tematica 03, linea di intervento 0302. Intervento finanziato con risorse del Fondo di Rotazione POC 21-27.

Nuova tappa del Beach Tour da Campo di Mare, San Pietro Vernotico. Tutta la squadra di Radio Selene è pronta per raccontarvi una nuova località, è pronta per farvi divertire se siete in spiaggia qui con noi o se avrete voglia di raggiungervi e raggiungerci, e soprattutto è pronta anche per farvi compagnia, perché se siete al lavoro, se siete in auto, vi facciamo comunque vivere questa brezza marina che raccontiamo grazie al nostro tour itinerante che ci porta a vedere e visitare le spiagge più belle della Puglia. E allora Lido Gogò è proprio una di queste. Di fronte a me ho dei gazebo bellissimi, giganteschi, che fanno ombra, ho un mare meraviglioso, piatto, bellissimo il mare di oggi, e poi la sabbia, un fondale basso, un luogo adatto alle famiglie, un luogo adatto ad accogliere tutto lo staff del Beach Tour: Teo De Marinis, Dario Quagliarella, Flavio Vitantonio, Gigi regia da Corato che segue la mia regia di oggi, e poi Nunzia, Anna Maria, Crizia, Silvia, Viviana, Stefano, Mariano, siamo tantissimi, Luciano il nostro direttore, vi aspettiamo per farvi divertire, quindi l'invito è proprio quello di raggiungerci qui al Lido Gogò. Io sono Rebecca Epifani, in vostra compagnia sino alle 13, questa è la musica di Radio Selene.

0: Stai ascoltando Radio Selene. Radio Selene Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: È l'ottavo giorno consecutivo di raid. Washington è iniziato una nuova ondata di attacchi contro Teheran che dichiara definitivamente nullo l'accordo raggiunto con gli Stati Uniti e Islamabad. Non me ne importa nulla, commenta Donald Trump. L'Iran minaccia un'offensiva su vasta scala in risposta ai raid americani e Khamenei minaccia di impartire a Washington lezioni indimenticabili. Intanto il sindaco di New York, Mamdani, annuncia: se Netanyahu viene a New York potrei arrestarlo, è un criminale di guerra.
1: Una persona è rimasta uccisa ed altre 13 ferite, mentre diversi edifici residenziali sono stati danneggiati e dati alle fiamme a Kiev. In seguito a un massiccio attacco missilistico balistico russo che ha colpito la capitale ucraina nella notte, lo riporta il Kiev Independent. Secondo i giornalisti del quotidiano presenti sul posto, diverse esplosioni sono state udite intorno all'1:47 e all'1:54 ora locale. Altre esplosioni sono state segnalate intorno alle 2:09 e alle 2:13 ora locale, con decine di missili lanciati nell'arco di appena un'ora.
2: Una violenta tempesta di grandine, fulmini e vento si è abbattuta su Milano nella serata di ieri. All'ippodromo La Maura il concerto di Bad Bunny è stato interrotto dopo appena 6 canzoni. Alcuni spettatori sono stati feriti alla testa dai chicchi di grandine e soccorsi dal 118. I vigili del fuoco hanno evacuato le circa 80.000 persone presenti. L'organizzazione ha ufficializzato che il concerto non sarà riprogrammato, ma i fan verranno rimborsati.
1: Sono finiti di nuovo in manetta i fratelli Andrew e Tristan Tate, influencer misogini e vicini al movimento MAGA di Donald Trump. A 4 anni dal loro arresto in Romania, i due sono stati presi in custodia dalle autorità federali a Miami a seguito di un mandato di cattura segreto e una richiesta di estradizione presentati dal Crown Protection Service britannico. I fratelli Tate sono accusati a vario titolo di 59 capi d'accusa, tra cui stupro e traffico sessuale di esseri umani. L'avvocato dei Tate ha parlato con l'Associated Press negando ogni accusa. In Gran Bretagna, ha detto, non lavorano in modo pulito.
2: Si svolgerà oggi a Genova il corteo nazionale organizzato in occasione del 25esimo anniversario del G8 del 2001, attesi migliaia di manifestanti e attivisti anche da altri paesi europei. La manifestazione, promossa da una rete di movimenti, collettivi, associazioni e spazi sociali, prenderà il via alle 15:30 da Piazza Alimonda, ribattezzata dai collettivi Piazza Carlo Giuliani, in ricordo della vittima delle giornate del G8. A precedere l'avvio del corteo alle 14:30, un preconcentramento dei giovani davanti alla scuola Diaz.
1: Lo sport: è il giorno della finale dei mondiali 2026. Stasera la Spagna sfida l'Argentina nell'ultimo atto della rassegna iridata di scena negli Stati Uniti, in Messico e in Canada. Calcio d'inizio alle 21 italiane. Per il tennis, Luciano Darderi a caccia del back-to-back a Bastad. L'avversario in finale è Andrei Rublev, numero 1 del seeding. Appuntamento alle 14. E per la Formula 1, oggi il mondiale riparte con il Gran Premio del Belgio, con Andrea Kimi Antonelli, leader della classifica piloti, che partirà dalla pole position davanti a Max Verstappen.
2: Per ora è tutto, a più tardi.
0: Stai ascoltando Radio Selene.
3: Ti piace leggere? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10:30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
4: Estate con le Summer Nights di Puglia Village. Il 24 luglio dalle 21 ti aspetta la voce energetica e poetica di Francesco Renga con un live indimenticabile. E non solo, negozi aperti fino alle 23, food and drink fino a mezzanotte. Scopri di più su pugliavillage.it.
5: Cosa dice di te la tua casa?
6: ProShop.
5: E il tuo bancomat?
6: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
5: ProShop, la qualità che conviene.
7: Dal 16 luglio ci trovi anche in 2 nuovi punti vendita: a Conversano in via San Lorenzo 121 e a Barletta in viale Regina Margherita 178. Per tutti i nostri clienti un simpatico omaggio.
8: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta? Fatto a mano e stagionato in grotte naturali. Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
9: Si ricorda ai gentili clienti che il tuffo a bomba è consentito solo al Grand Shopping.
10: Tuffati nei saldi! Fino al 15 settembre sconti incredibili nei nostri 102 negozi. Grand Shopping Mongolfiera. Grande da non crederci. Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
0: Radio Selene.
11: Buongiorno e buona domenica a tutti gli amici che sono in ascolto di Radio Selene. Noi siamo oggi a Lido Gogò a Campo di Mare per una nuova tappa del Beach Tour. Se siete qui nei paraggi, veniteci a trovare. Se non potete, per tutti voi la nostra musica. Ripartiamo da Annalisa, canzone estiva.

0: Edoardo Bennato, Afferrare una stella, questo è il brano che abbiamo appena ascoltato. Questa mattina non possiamo afferrare le stelle, ma raggi di sole sicuramente sì, perché siamo a Lido Gogò a Campo di Mare per una nuova tappa del Beach Tour. Le tappe del Beach Tour ci permettono di raccontarvi la Puglia, e allora occhio, perché facciamo uno zoom in particolare su Campo di Mare e San Pietro Vernotico.
1: Beach Tour e dintorni.
0: Campo di Mare, frazione di San Pietro Vernotico in provincia di Brindisi, è una località balneare del mare Adriatico, nota per la sua spiaggia sabbiosa con fondale basso e il mare cristallino, ideale per le famiglie. Dista circa 20 km da Brindisi e confina con la marina di Torre San Gennaro, un suggestivo piccolo borgo di pescatori del comune di Torchiarolo. Pare che questa marina fosse chiamata Mare delle Femmine, una denominazione dovuta al fatto che le donne, in passato costrette a non farsi vedere svestite al mare, avessero dei luoghi ad hoc solo per la balneazione, banditi ovviamente agli uomini. Campo di Mare era uno di questi, in cui nessun occhio indiscreto poteva sorvolare su curve e parti del corpo scoperte. Una marina amata dai villeggianti locali, ma anche da diversi turisti, che la scelgono come approdo da cui partire alla scoperta della parte più a sud della Puglia. La cittadina ha, tra l'altro, acquisito grande fama grazie alla produzione di uva da vino, che contraddistingue anche un rinomato marchio locale. Chi ama la cultura e la storia non potrà certamente non visitare San Pietro Vernotico. Fiore all'occhiello della cittadina è la chiesa di San Pietro Apostolo, risalente al XV secolo. Notevole è anche la chiesa madre, che conserva una bella statua di San Pietro Apostolo in stile veneziano del 1700. Nel centro abitato poi si trova la Torre Baronale, la più antica testimonianza monumentale di San Pietro Vernotico. Gli amanti della natura devono assolutamente visitare la riserva naturale regionale orientata Bosco di Cerano, un'area protetta dove trovare un paesaggio suggestivo, piante tipiche della macchia mediterranea e un'importante varietà faunistica tra volpi, faine, donnole, ricci e istrici. Per non parlare dei tanti uccelli che nidificano in questi luoghi. Una meta turistica dal grande fascino, perfetta per chiunque desideri trascorrere una lunga giornata all'aria aperta, circondato dal verde, tra escursioni e trekking. E tra gli eventi particolarmente suggestivi c'è il rito dell'asta della bandiera, che ricorda la vittoria contro gli invasori turchi. Ogni anno la bandiera viene sventolata da uno dei 7 rioni della città, in occasione della Pasqua e della festa patronale in agosto. Tutto questo vi aspetta a San Pietro Vernotico e Campo di Mare, dove oggi stiamo vivendo una nuova tappa del Beach Tour, che vi ricordo è sostenuto dalla Regione Puglia.
1: Accordo Puglia 21-27, Coesione Italia, Repubblica Italiana, Regione Puglia e Puglia Culture. Area tematica 03, linea di intervento 0302. Intervento finanziato con risorse del Fondo di Rotazione POC 21-27. Aia!

Tour 2026 è realizzato in collaborazione con Divella. Vi piacciono le novità? Quelle buone buone? Allora dovete assolutamente assaggiare i nuovi biscotti Ottimini Divella senza zuccheri aggiunti, cioccolato e avena. Fonte di fibre con la leggerezza dell'avena e con il gusto del cioccolato. Sono perfetti a colazione e in ogni pausa. Fate un pieno di buon umore e vitalità con gli Ottimini Divella senza zuccheri aggiunti, nella nuova versione con cioccolato e avena che si aggiungono ad altre versioni della linea Ottimini senza zuccheri aggiunti, integrali e ai 7 cereali. Scoprite di più sulle pagine social e su divella.it. Divella, passione mediterranea nel mondo.

0: WhatsApp, invia un vocale su WhatsApp 347 7272 274. Radio Selene.
1: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
2: Radio Selene.
3: Da Maldarizi è fuori tutto! Le chilometro zero di Fiat, Jeep, Alfa Romeo, Lancia, MG e Skoda. Già immatricolate, pronte da guidare. Chilometro zero a partire da 10.950 euro con finanziamento. Zero chilometri, zero attese, zero sorprese. Pochi pezzi, solo fino al 31 luglio. Operazione fuori tutto da Maldarizi Automotive. Corri in tutte le sedi di Puglia e Basilicata. Maldarizi Automotive, il tuo copilota. Passaggio di proprietà escluso, offerte con e senza finanziamento. Dettagli in concessionaria.
4: La prova costume? Ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con Divi Milano, ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e idrena. E Epil Dream High Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.
5: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Da Rafael Gualazzi a Neja, dal teatro alla musica classica, un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social.
6: Domenica 19 luglio, la voce internazionale di Neja incontra l'armonica di Giuseppe Milici in un elegante viaggio tra jazz, grandi successi e le intramontabili melodie di Bart Bacharach.

0: Questa è Radio Selenium.
1: Beach Tour 2026!
0: Beach Tour 2026, la radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia. Partner del Beach Tour 2026, Puglia Village. 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Supermercati DOC e Famila Superstore, rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Divella, passione mediterranea nel mondo.

Noemi, tu cosa fai questa sera? Intanto vi possiamo dire cosa facciamo questa mattina. Siamo a Lido Gogò, a Campo di Mare, per una nuova tappa del Beach Tour. E quindi è bellissimo vedere chi di fronte a me sta prendendo il sole, chi si spalma la crema solare. Alla mia destra io sono proprio accanto al bar, chi fa colazione, chi sta già in acqua. Li saluto, perché io vi vedo lì, prima o poi vengo a tuffarmi anch'io. E tra pochissimo partirà proprio la tappa del Beach Tour vera e propria, con i giochi e tutto quello che accade in spiaggia, che ovviamente potete seguire anche a distanza, poi recuperando le foto e i video di tutto quello che accade. In tutto ciò io voglio raggiungere invece chi è al lavoro. Tra l'altro ho un saluto da fare, una dedica, diciamo. C'è Maurizio qui in spiaggia che sta lavorando, ma che vuole mandare un messaggio d'amore alla sua Celeste, che purtroppo è a casa, non può prendere il sole, ma voleva proprio dirle che la pensa, anche se al lavoro, che le manda proprio un messaggio di amore, con tanto amore la sta pensando. E io penso a tutti coloro che stanno lavorando, che col sudore cercano di combattere questa domenica. Saluto Giuseppe da Trani e voglio raccontarvi quello che è accaduto proprio venerdì 17. Altro che data sfortunata, amici. C'è chi non è superstizioso affatto e ha deciso di sposarsi. Cioè, vi sareste mai sposati di venerdì 17, chiedo? Una coppia a Bari lo ha fatto, e non solo si è sposata, ma è accaduto qualcosa di inimmaginabile. In quella stessa data, in quel di Bari, c'era Alfa, che si doveva esibire alla Fiera del Levante per il suo concerto. Alfa stava passeggiando così tra i vicoli della città, si è imbattuto in questo matrimonio e ha detto: sapete che c'è? Ora faccio una sorpresa agli sposi. È andato dalla wedding planner e ha detto: scusami, ma posso cantare una canzone agli sposi? Voi immaginate la wedding planner che figurone ha fatto? Ovviamente le ha detto di sì, ed è così che Alfa ha intonato Il Filo Rosso, che è un brano meraviglioso che sicuramente tutti conoscete. E non vi lascio che immaginare le facce degli sposi e di tutti gli invitati, che erano allibiti da questa dedica più unica che rara. Cioè, immaginate, loro sono usciti fuori dalla chiesa ed Alfa li aspettava con la chitarra cantando Il Filo Rosso. A questo punto la mia domanda è questa, voglio giocare con voi, fantastichiamo: se vi doveste sposare e doveste trovare un cantante fuori che vi aspetta per dedicarvi una canzone, chi vorreste trovare? 347 72 72 274. Pensateci, scrivetemelo, questo è il nostro numero WhatsApp. Poi io passerò a fare questa stessa domanda a chi è in spiaggia qui con me, vediamo che cosa ne viene fuori. Chi vorreste trovare proprio fuori dal vostro matrimonio per farvi una dedica musicale? Fatemi sapere.

Jamiroquai nel nostro appuntamento di questa mattina, Give Eight a Chance. Buona domenica a tutto Lido Gogò, e qui che siamo nella nostra nuova tappa del Beach Tour. Buona domenica a chi sta lavorando, soprattutto lo sottolineo, anzi lo metto con l'evidenziatore gigantesco, perché lavorare di domenica con questo caldo, ragazzi, non so se è meglio o peggio, perché comunque chi è magari in un negozio, in un ufficio, ha perlomeno l'aria condizionata, ecco, ci concediamo questo. Chi è al mare come noi però ha una visuale meravigliosa. Qui a Lido Gogò veramente il mare di oggi è bellissimo ed è da stare in acqua tutta la giornata. Noi però stavamo raccontando quello che è accaduto a Bari, e quindi Alfa, che ha aspettato a sorpresa una coppia di neosposi fuori dalla chiesa, e ha dedicato loro il filo rosso. E così io ho voluto chiedere a voi amici, se dovesse succedere mai, giochiamo anche con la fantasia, una cosa del genere, se vi doveste sposare, chi vorreste trovare fuori dalla chiesa ad aspettarvi? Beh, Gianfranco da Andria scrive: naturalmente per un amore eterno non potrebbe che esserci il grande Sal da Vinci, vabbè, con Sarà per sempre sì, quest'anno chiaramente sarebbe probabilmente la colonna sonora più giusta. Alessandro da Sandonaci dice Pino Daniele, già sarebbe stato bellissimo, qua dobbiamo giocare nel passato, ma chi meglio di Pino Daniele può raccontare l'amore? Ed Angela da Latiano dice: buongiorno Radio Selene, mi piacerebbe tanto trovare fuori dalla chiesa Michael Jackson, vi immaginate? Così, bellissimo, e tanti auguri agli sposi, sarebbe stato bello, anche qui giochiamo al passato, sarebbe stato veramente bello. Continuate a dirmi la vostra, 347 72 72 274, se vi doveste sposare, chi vorreste fuori ad aspettarvi per dedicarvi una canzone?

0: Radio Selene.
1: Beach Tour 2026.
0: Beach Tour 2026. La radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia. Partner del Beach Tour 2026, Puglia Village, 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Supermercati DOC e Famila Superstore, rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Divella, passione mediterranea nel mondo. Accordo Puglia 21-27, Coesione Italia, Repubblica Italiana, Regione Puglia e Puglia Culture. Area tematica 03, linea di intervento 0302. Intervento finanziato con risorse del Fondo di Rotazione POC 21-27.

domenica da Lido Go Go qui a Campo di Mare. Stiamo giocando con i nostri ascoltatori. Se doveste trovare qualcuno ad aspettarvi fuori dal vostro matrimonio, chi vorreste trovare? Rosanna ci scrive: io ho già dato come matrimonio, però se dovessi rifarlo vorrei trovare fuori dalla chiesa l'immensa Mina. Avete buon gusto. Continueremo ad ascoltare anche le vostre note vocali, perché mi state raccontando veramente tante cose carine. Però facciamo un salto prima nel 2010 con Katy Perry, Firework.

0: Libri? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
1: Estate con le Summer Nights di Puglia Village. Il 24 luglio dalle 21 ti aspetta la voce energetica e poetica di Francesco Renga con un live indimenticabile. E non solo, negozi aperti fino alle 23, food and drink fino a mezzanotte. Scopri di più su pugliavillage.it.
2: Nuovi infissi, nuova vita.
3: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
2: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
3: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
2: A Bisceglie in via Berlino 3236 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
3: Seguilo sui social.
4: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini Deliziosa, un sapore che ti Puglia.
5: Si ricorda ai gentili clienti che il tuffo a bomba è consentito solo al Grand Shopping.
6: Tuffati nei saldi! Fino al 15 settembre sconti incredibili nei nostri 102 negozi. Grand Shopping Mongolfiera, grande da non crederci. Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
7: Questa è Radio Selene.
8: Ecco, in questa domenica tra poco ascolteremo Paradiso Beach di Alan Sorrenti, che è un po' la situazione che stiamo vivendo, paradisiaca, qui a Lido Gogò, una spiaggia meravigliosa che ospita la nostra nuova tappa del Beach Tour, ma anche la nostra musica. Ripartiamo da Olivia Dean.

0: Paradiso Beach, il Paradiso Beach che stiamo vivendo è quello di oggi, la spiaggia di San Pietro Vernotico, anzi a Campo di Mare, che è una frazione di San Pietro Vernotico, Lido Gogò, che ospita questa nostra nuova tappa del Beach Tour, ed è da qui che sto giocando anche con i nostri ascoltatori e stiamo immaginando questa situazione. Vi dovete sposare ad un certo punto della vostra vita e c'è un cantante, un artista, che vi aspetta fuori e che vi dedica una canzone. Chi vorreste trovarci? Vediamo cosa ci dicono i nostri ascoltatori.
1: Ciao Rebecca, sono Costanza da Molfetta.
0: Ciao.
1: Io il 6 settembre mi risposo
0: auguri.
1: E magari trovassi il volo

0: capito, farei la stessa scelta. Cos'altro, cos'altro ci raccontano?
1: Ciao Radio Serena, Giuseppe da Bari.
0: Ciao Giuseppe.
1: Se mai mi fosse accaduto nella vita di dovermi sposare, purtroppo non mi è accaduto, mi sarebbe piaciuto avere fuori dalla chiesa Lucio Dalla che mi intonasse Futura. Ciao ragazzi, un abbraccio, buona domenica.
0: Vabbè, ma Lucio Dalla, mi state quasi mettendo in difficoltà, perché tutte le vostre risposte mi piacciono. C'è qualcuno che ci chiede, vale anche se si divorzia? Beh, considerando che ad oggi hanno istituito anche la festa del divorzio, fate un po' voi, decidete se vorreste, se aveste la possibilità, chi vorreste trovare fuori ad accogliervi dopo la firma a questo punto del divorzio, che non vi auguro però. Bene amici, tra poco abbiamo un ospite, un artista, un cantante pugliese, quindi state qui.

0: Flamenco Paranoia, Samurai J, nel nostro appuntamento, ma non solo lui, perché quegli artisti li ascoltiamo anche dal vivo, li portiamo in spiaggia, perché il nostro beach tour è anche questo, scoperta dei talenti locali. E ci piace trovare i ragazzi che sognano di fare questo nella vita, quei ragazzi che hanno iniziato magari a sognare in questa terra e che hanno voglia magari anche di raccontarlo. Scopriremo tutto questo e la sua storia subito. Lui è Vittorio Lizzo, in arte Ionio. Benvenuto Vittorio.
1: Grazie mille, buongiorno a tutti.
0: Allora Vittorio, sei giovanissimo, 24 anni.
1: Sì.
0: Giusto, confermi?
1: Giusto.
0: Ma mi dicevi che hai iniziato a cantare relativamente da poco, giusto?
1: Sì.
0: Com'è andata?
1: Sì, allora io ho iniziato ad avvicinarmi alla musica con il pianoforte, perché suono da quando ero piccolissimo. Ho iniziato a mettere le mani sul piano quando avevo 5 anni, poi ho seguito un percorso in conservatorio con cui mi sono formato, però insomma avevo sempre il pallino in testa di cantare, di scrivere, e così poi circa 3-4 anni fa ho iniziato a mettere giù quello che le bozze, insomma, che scrivevo, cosa che fa tutti, insomma, gli artisti, e da lì poi ho iniziato quindi a pubblicare, finché insomma
0: eccoci qui,
1: ci ritroviamo qua, esatto.
0: Eccoci qui in radio ufficialmente. Dunque tu hai un nome d'arte molto bello, Ionio, come mai questo nome?
1: Allora, è un nome che è nato per gioco, molto casualmente, è il nome del mare, secondo me, più bello che abbiamo, e che mi ricorda un po' casa. Oggi siamo sull'Adriatico, devo dire, però
0: c'è posto per tutti, di bellezza in Salento ne abbiamo tanta.
1: Diciamo, oltre ad essere un luogo che mi ricorda casa, è un luogo anche emotivo, perché quando ho bisogno di riconnettermi con me stesso, di riflettere un po' sulle mie

0: emozioni su quello, sul mio stato d'animo, diciamo, penso sempre al mare, quindi ricerco un po' la dimensione di calma, di serenità che mi trasmette il mare anche quando scrivo e faccio musica.
1: Cerchi lì l'ispirazione.
0: Cerco lì l'ispirazione.
1: Guarda,
0: sì,
1: quanto
0: sì.
1: Mi piace questa cosa. E a proposito di inediti, ce n'è uno che presenterai in spiaggia qui tra poco.
0: Sì.
1: Ce lo racconti, di cose belle, di cosa parla?
0: Sì, allora, di cose belle parla un po' della volontà di lasciare andare tutti i pesi, tutte le cose insomma che ci portiamo un po' addosso, che ci appesantiscono un pochino, e con insomma l'idea di imparare ad apprezzare poi le piccole cose belle che ci circondano, che insomma a volte ci dimentichiamo, che basta veramente poco, no, per poter migliorarci la giornata. E quindi ho voluto, quale miglior diciamo ambiente questo della spiaggia per appunto trasmettere questo messaggio di felicità, di riscatto con se stessi, quindi provare a godere delle piccole cose che ci rendono bella poi la vita.
1: Bellissimo il tuo pensiero, poi eseguirai anche una cover di Gianni Togni, Luna. A tutti coloro che ci stessero ascoltando dalla radio vi dico che l'esibizione di Ionio, Vittorio Lizzo, la potrete rivedere grazie alle nostre storie sui social, e poi pubblicheremo tutto quello che accade proprio in diretta qui a Lido Coco. Ma chi vuole seguire la tua carriera e fare il tifo per te, come può farlo?
0: Mi trovate su Instagram come ionio.music, Ionio scritto con la J rigorosamente. Mi trovate anche il mio canale YouTube Ionio e su Spotify come Ionio.
1: Bene Vittorio, io ti faccio il mio più grande in bocca al lupo, anzi ti saluto come Ionio, spacca tutto perché la spiaggia ti aspetta.
0: Grazie mille, buona giornata a voi, buona
1: a
0: musica.
1: Te.

0: Radio Selene.
1: Da Maldarizzi è fuori tutto! Le chilometro zero di Fiat, Jeep, Alfa Romeo, Lancia, MG e Skoda. Già immatricolate, pronte da guidare! Chilometro zero a partire da 10.950 euro con finanziamento. Zero chilometri, zero attese, zero sorprese. Pochi pezzi, solo fino al 31 luglio. Operazione fuori tutto da Maldarizzi Automotive. Corri in tutte le sedi di Puglia e Basilicata. Maldarizzi Automotive, il tuo copilota. Passaggio di proprietà escluso, offerte con e senza finanziamento. Dettagli in concessionaria.
2: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
3: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito, lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
2: Vedo la luce in fondo al tunnel.
3: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
4: La prova costume? Ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con Bibi Milano, ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e idrena. E Epil Dream Height Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.
5: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: Questa è Radio Selene.
1: Beach Tour 2026!
0: Beach Tour 2026, la radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia. Partner del Beach Tour 2026, Puglia Village. 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Supermercati DOC e Famila Superstore, rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Divella, passione mediterranea nel mondo.
2: Salida del vuelo con destino a la Fiera.

0: e Manu Chao nel nostro appuntamento qui a Lido Go Go. Lo ricordo per chi si fosse appena collegato, in questo momento siamo a Campo di Mari, in quel di San Pietro Vernotico, per la nuova tappa del Beach Tour. Doppia postazione quest'anno, se venite qui trovate due gonfiabili, uno in riva al mare dove fanno giochi a premi e succedono tante cose che non posso starvi a raccontare, dovete venire a viverle dal vivo. E poi ci siamo noi, in questo momento io accanto al bar con il proprietario di casa, Enzo Buttazzo. Buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti, buongiorno.
0: Allora, è bello rivederti perché noi torniamo qui con piacere quest'anno e devo dire una struttura che è ancora più accogliente di quanto me la ricordassi. Tutti coloro che passano ci salutano, ci regalano dei sorrisi, veramente stiamo benissimo. E allora Enzo, raccontiamo per chi non fosse mai stato a Lido Go Go la struttura, come si articola, i suoi punti di forza. Io vi dico sicuramente che tra le cose che adoro ci sono questi gazebo che fungono da maxi ombrellone che permettono a tutti,
1: sì,
0: di
1: questi,
0: stare comodi.
1: Questi gazebo ne abbiamo 64, sono 3x4, 15-12 metri quadri. E quindi sono molto comodi, sono molto, vanno a ruba diciamo tra i clienti,
0: certo.
1: E poi abbiamo circa 300 ombrelloni, per cui è una struttura abbastanza grande, perché tenerla diciamo come la tengo è molto faticoso, però facciamo del nostro meglio.
0: Anche perché qui vengono sì residenti ma anche turisti,
1: sì, vengono,
0: è una spiaggia super, super attrezzata per i bambini, perché il fondale basso,
1: esatto,
0: è adatta a tutti.
1: Esatto, è un fondale basso fino a 20-30 metri dalla riva e ha sempre la stessa altezza ed è sabbioso, per cui è molto adatto alle famiglie con i bambini.
0: Chiaramente chi è qui in viaggio come turista deve assaggiare le pietanze tipiche pugliesi e so che i ristoranti le possono trovare.
1: Sì, abbiamo anche il ristorante, quest'anno facciamo il self service e quindi abbiamo i piatti tipici oltre al, naturalmente al pesce, perché non, certo, non possiamo fare a meno del pesce visto che siamo a mare sulla spiaggia.
0: Poi cocktail per i più giovani. A proposito dei giovani, ci sono delle serate,
1: sì,
0: dedicate alla movida, possiamo dire?
1: Alla movida qui a Campo di Mare.
0: Raccontaci cosa accade.
1: Non proprio serata, il 2 agosto c'è un happy hour, quindi nel pomeriggio, uh-huh, organizziamo già da tanti anni l'Aperol Spritz Party, tutto a base di spritz diciamo,
0: ecco.
1: Quindi dice la parola stessa, facciamo numeri importanti, viene un sacco di gente.
0: E siete invitati anche voi, amici in ascolto.
1: Certo, ci mancherebbe.
0: Il 2 agosto.
1: Il 2 agosto. Mentre il 10 agosto, cioè la notte di San Lorenzo, aspettiamo le stelle cadenti qui sulla spiaggia con i fuochi d'artificio. Ci sarà. E noi l'abbiamo chiamato la notte dei desideri.
0: Bellissimo.
1: Questo è il nome che abbiamo dato al nostro party di San Lorenzo.
0: Insomma, non vi fate mancare proprio nulla. Da un anno all'altro è cambiato qualcosa?
1: No, non è cambiato niente. Diciamo, siamo sempre di più, perché evidentemente sintomo di un buon lavoro.
0: E ecco, quindi state lavorando alla grande. Noi siamo felici di aver raccontato e di continuare a raccontare Lido Go Go. Sino alle 13 siamo qui, se siete in zona, lo ripeto, veniteci a trovare. Enzo, a te buon lavoro e grazie per l'ospitalità.
1: Grazie, grazie a voi. E l'anno prossimo vi prometto che ci rivediamo di nuovo.
0: Ah, grande, ci rivedremo allora. Benissimo, buon lavoro Enzo. Da Lido Go Go continua la diretta sempre all'interno del nostro Beach Tour.
2: Questa è Radio Selenium.

0: che non mi stanco. E non mi rompo, io no che non mi rompo, non mi rompo. Io no che non mi rompo, non mi rompo. No che non mi rompo, no che non mi rompo. Tempo.
1: Il Beach Tour 2026 è realizzato in collaborazione con Puglia Village.
2: Puglia Village. Vi piace fare shopping? Allora vi consigliamo di visitare un luogo dove il sole del Mediterraneo incontra lo shopping. A pochi chilometri da Bari, a Molfetta, c'è il Puglia Village con 90 negozi, i marchi più trendy con sconti dal 30 al 70% tutto l'anno sul prezzo outlet. Un punto di riferimento per chi ama la moda e per chi ama vivere una vera e appassionante esperienza di shopping. Puglia Village è raggiungibile anche attraverso uno shuttle gratuito dalla città di Bari dal venerdì alla domenica. Scoprite orari e fermate su pugliavillage.it.

Invia un vocale su WhatsApp al 347-7272-274. La tua voce in diretta su Radio Selene. Baby squirrel use a sexy motherfucker.

0: Radio Selene.
1: Beach Tour 2026!
0: Beach Tour 2026, la radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia. Partner del Beach Tour 2026, Puglia Village. 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Supermercati DOC e Famila Superstore, rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Divella, passione mediterranea nel mondo. Accordo Puglia 21-27, Coesione Italia, Repubblica Italiana, Regione Puglia e Puglia Culture. Area tematica 03, linea di intervento 0302. Intervento finanziato con risorse del Fondo di Rotazione POC 21-27.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Angelina Mango con Marco Mengoni, Canto d'amore. Di canti qui in spiaggia ne stiamo sentendo tantissimi. Io in lontananza sento la voce di Stefano Alicchio, di Mariano, nuovo speaker di Radio Selenia, che stanno animando con un sacco di giochi. Quanto si stanno divertendo anche lì. Io li vedo, ve li racconto e potrete rivedere tutto quello che sta accadendo grazie alle nostre pagine social. Se non seguite Radio Selenia, correte adesso ad aggiungere un bel segui sia su Instagram che su Facebook, così anche se non potete raggiungerci, perlomeno vi includiamo in questa festa a cielo aperto che facciamo di giorno. Intanto un paio di saluti, un saluto a Maria da Turi che dice: buongiorno, siete sempre con me oggi dalla Calabria, che bello, ma ci portate anche in vacanza con voi, sono veramente lusingata. E poi c'è Laura da Latiano che risponde alla nostra domanda del giorno. Abbiamo chiesto chi vorreste che cantasse al vostro matrimonio. Lei dice: buongiorno Mitica Radio, non vi abbandono mai, grazie, vi ascolto sempre tranne quando mi trovo al lavoro. Purtroppo io ho un divorzio, l'ho affrontato 20 anni fa e dopo tante delusioni magari voi mi fate conoscere qualche brava persona. Ho 54 anni e lavoro bene, bene. Allora Laura, io spero di poter trovare la tua anima gemella, lancio ufficialmente un appello, tanto qui mi sa che c'è una squadra di persone che hanno voglia e desiderio di conoscersi, e chissà che la musica, che è una passione comune, non faccia scoccare qualche scintilla. A proposito di musica, facciamo un salto nel 1998 con gli Articolo 31. A proposito di quello che dicevamo, questo brano si intitola La fidanzata, a buon rendere allora.

0: Beach Tour 2026.
1: Cosa dice di te la tua casa?
2: ProShop.
1: E il tuo bancomat?
2: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
1: ProShop, la qualità che conviene.
3: Dal 16 luglio ci trovi anche in due nuovi punti vendita, a Conversano in via San Lorenzo 121 e a Barletta in viale Regina Margherita 178. Per tutti i nostri clienti un simpatico omaggio.
4: Vivi un'esperienza unica nelle grotte di Castellana, mondo sotterraneo di meraviglie dove la natura dà spettacolo tutto l'anno. Se ami l'avventura, esplora le caverne con Speleo Family o Speleo Night o segui Alice in un viaggio tra sogno e realtà. Di sera, vivi l'inferno di Dante di Hell in the Cave, teatro, danza aerea e atmosfere mozzafiato. E con l'osservatorio Sirio, anche il cielo diventa protagonista. Grotte di Castellana, profonde emozioni in Puglia. grottedicastellana.it.
5: In Puglia ci sono profumi che non si dimenticano, mani esperte che ogni giorno all'alba impastano storie e ricordi. Dal Ruvo di Puglia nasce la magia di Dolce Fiore, dove ogni biscotto, ogni tarallo, ogni dolce è fatto come una volta, con pazienza e con amore, con ingredienti semplici, sani e autentici. Dolce Fiore, gusta il meglio. Acquista i prodotti Dolce Fiore su www.dolce-shop.it.
0: Radio Selene.
6: È ancora buona

E ancora buona domenica a tutti gli amici che sono qui con noi a Lido Gogò, a chi è sotto gli ombrelloni, a chi sorseggia qualcosa di fresco al bar e a chi sta lavorando ma è sintonizzato su queste frequenze. Buongiorno a tutti da Rebecca Epifani, questa è Radio Selene e lui è chi è? Sorpresa!

is on fire, Bosaris, nel nostro appuntamento di questa domenica in diretta dal Lido Gogò, Campo di Mare, una frazione di San Pietro Vernotico, per giocare insieme, perché sì, è vero che stanno giocando sulla spiaggia, è vero che chi è qui con noi può portare a casa dei gadget, però noi vogliamo giocare anche con chi ci ascolta in radio. Che vi facciamo vincere? La gloria di che? Di aver risposto per primi e correttamente all'indovinello del giorno. Riscaldate le vostre dita, perché voglio sapere chi di voi indovina il piatto dagli ingredienti. Occhio, qui bisogna conoscere un po' la cucina italiana, però sono cose molto molto semplici. Dovete dirmi che piatto è se io vi parlo di sugo, mozzarella e farina. Dunque, la cucina italiana è granché fatta su questi ingredienti, cioè probabilmente ci sono molte ricette che comprendono questi tre ingredienti, però ce n'è solo una risposta giusta. Voi come potete partecipare? Scrivete al 347-72-72274 che piatto è secondo voi? Sugo, mozzarella e farina. Pensateci, sono tre ingredienti importanti, eh. Se cito questi, può essere che ce ne siano anche altri, ma questi fanno il piatto. Basta, non vi aiuto di più. 347-7272-274 e vediamo chi ci azzecca. Intanto ascoltiamo Delia con Fiat 131, rum e cioccolata.

cioccolata. Non sono questi gli ingredienti del nostro indovinello del giorno. Allora, giochiamo così: io vi dico gli ingredienti e voi dovete capire di che piatto sto parlando. Ho detto, questo piatto è fatto a base di sugo, mozzarella e farina. È vero che la cucina italiana con questi tre ingredienti crea un sacco di cose. Infatti le prime risposte che mi sono arrivate purtroppo non sono corrette. Pierpaolo dice i panzerotti. Già, quanto sono buoni. Effettivamente ci sono questi ingredienti, ma non è il piatto che sto cercando. E poi c'è Rosanna che dice le pucciaredde, è ancora meglio, qui andiamo proprio in quel del Salento, che buone anche quelle. Comunque a quest'ora ci fate venire fame. E sì, hai ragione, è totale masochismo il mio, cioè io questo gioco mi devasta, ho una fame adesso che non ce la si può fare. Comunque non sono nemmeno le pucciaredde, continuate a pensarci, cosa è fatto per antonomasia, sottolineo così capite meglio.

0: Facebook and Instagram.
1: Cerca e segui su Facebook e Instagram Radio Selene.
2: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
3: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
4: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione e qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
3: Vedo la luce in fondo al tunnel.
4: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
5: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Da Rafael Gualazzi a Neja, dal teatro alla musica classica, un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social.
6: Domenica 19 luglio, la voce internazionale di Neja incontra l'armonica di Giuseppe Milici in un elegante viaggio tra jazz, grandi successi e le intramontabili melodie di Bart Bacharach.
7: Da Maldarizi è fuori tutto! Le chilometro zero di Fiat, Jeep, Alfa Romeo, Lancia, MG e Skoda. Già immatricolate, pronte da guidare! Chilometro zero a partire da 10.950 euro con finanziamento. Zero chilometri, zero attese, zero sorprese. Pochi pezzi, solo fino al 31 luglio. Operazione fuori tutto da Maldarizi Automotive. Corri in tutte le sedi di Puglia e Basilicata. Maldarizi Automotive, il tuo copilota. Passaggio di proprietà escluso, offerte con e senza finanziamento. Dettagli in concessionaria.

0: Radio Selene.
1: Beach Tour 2026.
0: Beach Tour 2026. La radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia. Partner del Beach Tour 2026, Puglia Village. 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Supermercati DOC e Famila Superstore. Rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Divella, passione mediterranea nel mondo.

al mio paese, Serena Brancale. Con questo brano salutiamo quelli che sono tornati al loro paese, qui a San Pietro Vernotico, a Campo di Mare, quelli che tornano in Puglia perché studiano fuori, quelli che tornano in Puglia per trovare la famiglia, quelli che lavorano fuori, magari si sono fatti una vita su al nord, però tornano in estate, nel weekend, ogni volta che possono al loro paese. E poi d'estate, con questo mare bellissimo che abbiamo qui di fronte a noi oggi, come si fa a non tornare in spiaggia? E non si può, non si può. Dunque, amici, noi stiamo giocando all'indovinello del giorno. La domanda era questa: tre ingredienti, mi dovete dire di che piatto stiamo parlando. Tre ingredienti che sono un po' l'evergreen della cucina italiana, comunque: farina, mozzarella e pomodoro. Cosa si fa in Italia con questi tre ingredienti? Tante cose, lo dimostrano le vostre risposte, ma solo una è la risposta giusta. Intanto volevo salutare chi sta partecipando pur non avendoci dato la risposta giusta. Per esempio Graziano da Bisceglie, che saluto, ci scrive: gnocchi alla sorrentina, quanto sono buoni, come li mangerei in questo momento. Ma no, non è la risposta giusta. 347-7272-274 per provare ancora ad indovinare il piatto del giorno. Poi forse ci saranno dei pari merito, quindi qualcuno che avrà dato la risposta giusta, e saluterò chi ha dato la risposta corretta e proverò a chiamare chi per primo o per prima ha scritto correttamente la risposta.

Il Beach Tour 2026 è realizzato in collaborazione con i supermercati DOC e Famila Superstore. I supermercati DOC e Famila Superstore ogni giorno lavorano per farci realizzare capolavori da portare in tavola e regalarci emozioni. Selezionano prodotti che rispettano l'ambiente, la sua bellezza, la sua salubrità. L'impegno storico dei supermercati DOC e Famila Superstore è quello di fare il massimo per garantire il benessere che tutti meritiamo. Il loro segreto è quello di una maniacale attività quotidiana di controllo della qualità. Solo a tavola si difende il nostro vero patrimonio, la salute. Supermercati DOC e Famila Superstore rendono accessibile la spesa di grande qualità.

0: Radio Selene.
1: Ancora buona domenica qui a Lido Gogo, va avanti questa nostra nuova tappa del Beach Tour e va avanti questa domenica per tutti coloro che stanno scendendo in spiaggia proprio adesso. Un po' di musica per voi. E allora i The Colors, poi Fabri Fibra e 13 Pietro.

0: gusto c'è? Che gusto c'è se si assemblano insieme tre ingredienti? Abbiamo detto, l'indovinello del giorno è questo. Vi dico gli ingredienti, voi scoprite il piatto. Sugo, mozzarella e farina. È vero che con questi tre ingredienti la cucina italiana fa meraviglie, ne fa tante, ma una sola era la risposta corretta, e a darcela per prima è stata Giovanna, che ci ascolta dalla provincia di Brindisi. Abbiamo provato a raggiungerla telefonicamente, purtroppo non ci siamo riusciti, ma dichiaro lei vincitrice con la risposta corretta, che è la pizza. La pizza, quella che avete mangiato ieri sera, soprattutto la margherita. E lei, la regina delle nostre tavole nel weekend, è lei che viene fatta con pomodoro, mozzarella, farina, ecco. Quindi bravi anche Rosanna e Nico, che mi hanno dato la risposta corretta poco dopo Giovanna, e poi tutti quelli a seguire che hanno scritto pizza. I nostri indovinelli tornano ogni domenica, quindi potrete continuare a giocare. Prima o poi riuscirò a chiamarvi anche in diretta per farvi dare la risposta corretta. Detto ciò, voi sentite la mia voce, ma giù in spiaggia stanno facendo una festa. Andiamo a sentire come va lì in spiaggia. Ci colleghiamo con Stefano.
1: Ciao Rebecca, grazie per la linea. Tu come stai piuttosto?
0: Ma tutto bene, qui tutto bene, si suda, però immagino come va dalle vostre parti. Raccontami tu, dai.
1: Bene, bene, sono davvero contento. Noi devo dire che abbiamo una postazione privilegiata, perché godiamo della brezza marina. Siamo proprio ai piedi del mare Adriatico, qui il Lido Gogò, devo dire che è uno dei più belli che abbiamo visitato sino ad ora. Quinta tappa del Beach Tour. Si canta, si balla, si gioca, si sorride. In questo momento si sta esibendo Ionio, il nostro giovane talento che sta cantando una cover di Gianni Togni. Insomma, qui ci stiamo divertendo alla grande. E tu?
0: E qua tutto bene, ti dirò come vi state divertendo voi. Oggi noi abbiamo parlato tanto di amore, anche di matrimoni, e proprio per questo volevo salutare Pietro da Trani, che vuole fare una dedica a sua moglie Carmela, dicendo davanti a tutto il pubblico della nostra radio che la ama da morire. Auguri per i vostri anni di anniversario. Buon anniversario quindi a Pietro e Carmela, anche da tutta parte di Radio Selene. Noi andiamo avanti con la musica, con una favola che è la loro ed è i nostri amici che festeggiano il loro anniversario, ma anche la favola di tutti noi, la favola di Adamo ed Eva, Max Gazzè, 1998, qui su Radio Selene.

La favola di Adamo ed Eva dal 1998 ai nostri giorni, Max Gazzè appena ascoltato su Radio Selenia. E buongiorno, sono le 13 in punto.

0: Runway! E così, amici, che siamo arrivati alla fine della nostra tappa del Beach Tour. Anche per questa domenica è tutto, soprattutto da Lido Gogò. Vi salutiamo, siamo stati benissimo qui a Campo di Mare. Vi invitiamo a venire a visitare questa splendida struttura che adesso ci regalerà un po' di relax e di bellissimo mare ancora qui di fronte a me, pronto per essere vissuto. Chiunque fosse in zona a Campo di Mare, a San Pietro Vernotico, è invitato a visitare Lido Gogò. Io ringrazio Enzo Buttazzo per l'ospitalità e ringrazio tutta la squadra di Radio Selene che ha reso questa domenica mattina speciale. Voi non li vedete, non li sentite in questo momento, sono in spiaggia, e allora li ringrazio io: Nunzia, Anna Maria, Crizia e Silvia che hanno ballato, Viviana Fasciano che ha curato tutte le storie che potrete vedere presto sui social e tutte le foto che pubblicheremo, Stefano Alicchio e Mariano Pizzarelli che invece hanno condotto i giochi, hanno fatto divertire la gente, insomma due speaker eccezionali che fanno parte della famiglia di Radio Selene. Ringrazio per la cura della parte tecnica Teo De Marinis, Dario Quagliarella, Flavio, Vita Antonio, che si occupano di creare una vera radio fatta in spiaggia qui sul mare, e ringrazio Gigi Savoni, il mio Gigi Savoni, che ha curato la mia parte tecnica negli studi di Corato. Bene, questa domenica volge al termine, vi ricordiamo che domenica prossima siamo in un nuovo Lido, Lido Onda Blu a Chiatona, per rivivere tutto questo domenica 26 luglio. Io vi aspetto personalmente, Rebecca Epifani che vi augura anche buona domenica e buon pranzo. A domani, ciao!
1: Beach Tour! 2026!
2: Beach Tour 2026, la radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia. Partner del Beach Tour 2026, Puglia Village. 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Supermercati DOC e Famila Superstore, rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Divella, passione mediterranea nel mondo. Accordo Puglia 21-27, Coesione Italia, Repubblica Italiana, Regione Puglia e Puglia Culture. Area tematica 03, linea di intervento 0302. Intervento finanziato con risorse del fondo di rotazione POC 21-27. Radio Selene Notizie.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: Nel 34esimo anniversario dell'attentato mafioso in cui hanno perso la vita il magistrato Borsellino e i 5 agenti della scorta, il capo dello Stato Mattarella ricorda la strage di Via D'Amelio 2 mesi dopo quella di Capaci, ha segnato in profondità la coscienza del paese, ma la Repubblica ha dimostrato di essere più forte. La premier Meloni ha detto: Borsellino ci ha lasciato un'eredità fatta di coraggio, amore per la patria e fiducia nei giovani.
3: L'Iran afferma di aver attaccato con droni installazioni e attrezzature militari americane presso Camp al-Alderi e la base di Ali al-Salem in Kuwait. L'agenzia di stampa iraniana Tasnim riporta di attacchi missilistici contro obiettivi in Kuwait e Erbil, nel Kurdistan iracheno, mentre l'esercito del Kuwait in precedenza aveva reso noto che le difese aeree stavano intercettando attacchi missilistici e di droni iraniani.
4: Nella notte forze ucraine hanno colpito un deposito petrolifero nel Krai di Stavropol in Russia e diversi obiettivi nei territori occupati. Un deposito di petrolio nella regione di Stavropol è stato colpito dalle forze ucraine per la terza volta nel giro di poche settimane. Potenti esplosioni causate da missili balistici russi hanno scosso diversi quartieri della capitale ucraina Kiev, dove una persona ha perso la vita. Il sindaco ha riferito di 7 feriti, 6 dei quali ricoverati in ospedale.
3: L'anticiclone subtropicale che da giorni domina sull'Italia inizia a dare i primi segni di cedimento e soprattutto al nord si inizia a respirare, anche se i bollini rossi per le ondate di calore tornano ad aumentare. Se oggi il Ministero segnala 14 città col massimo livello di allerta, domani saranno di nuovo 17. Attese le prime abbondanti piogge dopo la grandinata che ha investito nella serata di ieri Milano. Feriti al concerto di Bad Bunny interrotto per la grandinata e le raffiche di vento.
4: Instagram e Facebook hanno registrato questa mattina migliaia di segnalazioni di disservizi negli Stati Uniti. Oltre 4.800 utenti hanno segnalato disservizi per Facebook sulla piattaforma Down Detector e più di 2.800 per Instagram, mentre in Italia il problema è emerso intorno alle 9.30 con difficoltà di accesso alle versioni web e app. Reuters ha rilevato interruzioni anche da Singapore, mentre Meta non ha fornito commenti alla stampa.
3: Il calcio: manca pochissimo all'atto conclusivo dei mondiali 2026 disputati in Messico, Stati Uniti e Canada. A sfidarsi stasera alle 21 saranno Spagna e Argentina, che hanno superato rispettivamente Francia e Inghilterra nelle semifinali. È la prima finale tra le due nazionali e solo la seconda sfida in una Coppa del Mondo. L'Inghilterra invece ieri ha conquistato il terzo posto battendo la Francia 6-4.
4: Per ora è tutto, a più tardi.
2: Stai ascoltando Radio Selene.
5: 3, 2, 1.
2: I biglietti per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita ora. Dal 21 agosto al 3 settembre a Taranto, 14 giorni di sfide, un solo posto, il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. Il conto alla rovescia è iniziato.
5: Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.
2: Radio Selene.
6: Nuovi infissi, nuova vita.
7: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
6: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
7: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
6: Abi sceglie in via Berlino 3236 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
7: Seguilo sui social.
8: In Puglia ci sono profumi che non si dimenticano, mani esperte che ogni giorno all'alba impastano storie e ricordi. Dal Ruvo di Puglia nasce la magia di Dolce Fiore, dove ogni biscotto, ogni tarallo, ogni dolce è fatto come una volta, con pazienza e con amore, con ingredienti semplici, sani e autentici. Dolce Fiore, gusta il meglio. Acquista i prodotti Dolce Fiore su www.dolce-shop.it.
9: È tutta un'altra estate con le Summer Nights di Puglia Village. Il 24 luglio dalle 21 ti aspetta la voce energetica e poetica di Francesco Renga con un live indimenticabile. E non solo, negozi aperti fino alle 23, food and drink fino a mezzanotte. Scopri di più su pugliavillage.it.
2: Questa è Radio Selene. Radio Selene.
10: Radio Selene.
2: Radio Selene. La colonna sonora delle tue giornate ora ti porta avanti e indietro nel tempo con Vivi e Rivivi.
10: Vivi e Rivivi.
2: Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi.
11: Let's go. Sounds good. Real good.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene. A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Da Rafael Gualazzi a Neja, dal teatro alla musica classica, un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 19 luglio, la voce internazionale di Neja incontra l'armonica di Giuseppe Milici in un elegante viaggio tra jazz, grandi successi e le intramontabili melodie di Bart Bacharach.
1: Una persona speciale sta per compiere gli anni?
2: Chi è Radio Selene?
1: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene.
3: E auguri!
2: Grazie Luca!
1: Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
3: Tantissimi auguri a te, super zia, sempre amorevole e presente, punto di riferimento per tutti noi. Ti vogliamo bene.
2: Amori miei!
1: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
2: Ciao, buona giornata.
1: B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.

Questa è Radio Selene. Viaggia avanti e indietro nel tempo con la musica di Vivi e Rivivi. Rivivi il 1997.

0: torna tra poco, qui su Radio Selene. Ti andrebbe di leggere un libro nuovo e interessante? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
1: Si ricorda ai gentili clienti che il tuffo a bomba è consentito solo al Grand Shopping.
2: Tuffati nei saldi! Fino al 15 settembre sconti incredibili nei nostri 102 negozi. Grand Shopping Mongolfiera. Grande da non crederci. Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
3: Cosa dice di te la tua casa?
4: ProShop.
3: E il tuo bancomat?
4: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
3: ProShop, la qualità che conviene.
5: Dal 16 luglio ci trovi anche in due nuovi punti vendita, a Conversano in via San Lorenzo 121 e a Barletta in viale Regina Margherita 178. Per tutti i nostri clienti un simpatico omaggio.
6: Vivi un'esperienza unica nelle grotte di Castellana, mondo sotterraneo di meraviglie dove la natura dà spettacolo tutto l'anno. E da luglio a settembre torna a Piazze d'Estate, cartellone di eventi estivi per vivere le piazze e i luoghi più significativi di Castellana Grotte tra musica, teatro, cultura, danza, spettacolo, sport ed enogastronomia. Segui Piazze d'Estate 2026 sui social e scopri il programma completo su visitcastellanagrotte.it.
7: Festivarsi in piazza Nicola e Costa, martedì 28 luglio alle 21, incontro con il presidente della regione Antonio De Caro e venerdì 31 luglio alle 21, appuntamento con lo scrittore Luca Bianchini.
8: Nuovi infissi, nuova vita.
9: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
8: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
9: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
8: A Bisceglie in via Berlino 3236 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
9: Seguilo sui social.
10: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
0: Radio Selene, rivivi il 2012.
11: Amore.

0: Vivi e rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
2: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
1: Vedo la luce in fondo al tunnel.
2: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
3: Da Maldarizi è fuori tutto! Le chilometro zero di Fiat, Jeep, Alfa Romeo, Lancia, MG e Skoda. Già immatricolate, pronte da guidare! Chilometro zero a partire da 10.950 euro con finanziamento. Zero chilometri, zero attese, zero sorprese. Pochi pezzi, solo fino al 31 luglio. Operazione fuori tutto da Maldarizi Automotive. Corri in tutte le sedi di Puglia e Basilicata. Maldarizi Automotive, il tuo copilota. Passaggio di proprietà escluso, offerte con e senza finanziamento. Dettagli in concessionaria.
4: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

ordinaria anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse.

0: Scarica gratuitamente l'app dal Digita Store del tuo smartphone.
1: Radio Selene.
0: Ovunque e in ogni momento è sempre con te. Un buon libro è come un buon amico, stimola la mente e riduce lo stress. Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
2: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa! Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti Puglia.
0: Estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Selene. La radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, Puglia Village. 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Supermercati DOC e Famila Superstore. Rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Divella, passione mediterranea nel mondo.
3: Si ricorda ai gentili clienti che il tuffo a bomba è consentito solo al Grand Shopping.
4: Tuffati nei saldi! Fino al 15 settembre sconti incredibili nei nostri 102 negozi. Grand Shopping Mongolfiera. Grande da non crederci. Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
0: Questa è Radio Selene.

0: WhatsApp?
1: Invia un vocale su WhatsApp 347 7272 274. Radio Selene.
2: Da Maldarizi è fuori tutto! Le chilometro zero di Fiat, Jeep, Alfa Romeo, Lancia, MG e Skoda. Già immatricolate, pronte da guidare! Chilometro zero a partire da 10.950 euro con finanziamento. Zero chilometri, zero attese, zero sorprese. Pochi pezzi, solo fino al 31 luglio. Operazione fuori tutto da Maldarizi Automotive. Corri in tutte le sedi di Puglia e Basilicata. Maldarizi Automotive, il tuo copilota. Passaggio di proprietà escluso, offerte con e senza finanziamento. Dettagli in concessionaria.
3: La prova costume? Ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con Divi Milano, ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e idrena. E Epil Dream Height Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.
4: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Da Rafael Gualazzi a Neja, dal teatro alla musica classica, un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social.
5: Domenica 19 luglio, la voce internazionale di Neja incontra l'armonica di Giuseppe Milici in un elegante viaggio tra jazz, grandi successi e le intramontabili melodie di Bart Bacharach.
6: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto?
7: Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene.
6: Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: Facebook and Instagram.
1: Cerca e segui su Facebook e Instagram Radio Selene. Estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Selene, la radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, supermercati DOC e Famila Superstore. Rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Tivella, passione mediterranea nel mondo. Puglia Village, 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno.
2: Si ricorda ai gentili clienti che il tuffo a bomba è consentito solo al Grand Shopping.
3: Tuffati nei saldi! Fino al 15 settembre sconti incredibili nei nostri 102 negozi. Grand Shopping Mongolfiera. Grande da non crederci. Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
4: È tutta un'altra estate con le Summer Nights di Puglia Village. Il 24 luglio dalle 21 ti aspetta la voce energetica e poetica di Francesco Renga con un live indimenticabile. E non solo, negozi aperti fino alle 23, food and drink fino a mezzanotte. Scopri di più su pugliavillage.it.
5: Cosa dice di te la tua casa?
6: ProShop.
5: E il tuo bancomat?
6: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
5: ProShop, la qualità che conviene.
7: Dal 16 luglio ci trovi anche in due nuovi punti vendita, a Conversano in via San Lorenzo 121 e a Barletta in viale Regina Margherita 178. Per tutti i nostri clienti un simpatico omaggio.
8: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta, fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
1: Radio Selene.

0: Scarica gratuitamente l'app dal Digital Store del tuo smartphone.
1: Radio Selene.
0: Ovunque e in ogni momento è sempre con te. Estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Selene. La radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, Divella, passione mediterranea nel mondo. Puglia Village, 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Supermercati DOC e Famila Superstore, rendiamo accessibile la spesa di grande qualità.
2: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
3: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione e qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
2: Vedo la luce in fondo al tunnel.
3: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
4: La prova costume ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con Divi Milano, ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e idrena. E Epil Dream Height Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.
5: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
0: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.
6: Questa è Radio Selene.

0: Radio Selene.
1: Radio Selene.
0: La colonna sonora delle tue giornate. Nel weekend di Radio Selene c'è Rewind.
2: E la domenica pomeriggio di Radio Selene che si trasforma in Rewind. Benvenuti nel nostro spazio che durerà fino alle 20. Non sono sola, sono Maria Rita Minoia, ma ci saranno tutti i miei colleghi perché insieme vi racconteremo in qualche modo il meglio di quella che è stata la settimana che abbiamo trascorso insieme. Siete pronti? Partiamo!
0: Rewind.

0: Nel weekend di Radio Selene c'è Rewind. Rewind.
1: Si ricorda ai gentili clienti che il tuffo a bomba è consentito solo al Gran Shopping.
2: Tuffati nei saldi! Fino al 15 settembre sconti incredibili nei nostri 102 negozi. Gran Shopping Mongolfiera. Grande da non crederci. Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
3: Cosa dice di te la tua casa?
4: ProShop.
3: E il tuo bancomat?
4: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
3: ProShop, la qualità che conviene.
5: Dal 16 luglio ci trovi anche in due nuovi punti vendita, a Conversano in via San Lorenzo 121 e a Barletta in viale Regina Margherita 178. Per tutti i nostri clienti un simpatico omaggio.
6: La tua estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Selene. La radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, Puglia Village. 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Supermercati DOC e Famila Superstore. Rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Divella, passione mediterranea nel mondo.
7: In Puglia ci sono profumi che non si dimenticano, mani esperte che ogni giorno all'alba impastano storie e ricordi. Da Ruvo di Puglia nasce la magia di Dolce Fiore, dove ogni biscotto, ogni tarallo, ogni dolce è fatto come una volta, con pazienza e con amore, con ingredienti semplici, sani e autentici. Dolce Fiore, gusta il meglio. Acquista i prodotti Dolce Fiore su www.dolce-shop.it.
8: Questa è Radio Selene.
9: Salida del vuelo con destino a la ciudad.

0: Rewind è l'appuntamento del sabato e della domenica che Radio Selene offre ai nostri ascoltatori o quelli che scelgono Radio Selene tutti i giorni per darvi la possibilità di riascoltare o ascoltare per la prima volta quello che magari vi siete persi nella settimana che è appena passata. Cominciamo con Ilia D'Arpa, questo nostro Rewind. Lei ci fa sapere che il New York Times addirittura in un suo articolo ha consigliato la Puglia, ha consigliato Lecce.
1: Rewind.
2: Il prestigioso il New York Times ha inserito Lecce tra le mete da non perdere, descrivendola come una città di edifici secolari, piazze assolate e palazzi di grande fascino. Beh, siamo orgogliosi di tutto questo perché è un riconoscimento importante, perché tra l'altro arriva da uno dei giornali più autorevoli del mondo e contribuisce a far conoscere ancora di più un territorio che non è soltanto mare cristallino, ma è anche cultura, storia, tradizioni, ospitalità. E allora, io che sono salentina, se magari qualche turista è in ascolto in questo momento, ecco che cosa consiglio loro, quello che non devono assolutamente perdersi. Dunque, partiamo con Piazza Sant'Oronzo, che è il cuore della città, con l'anfiteatro romano e la colonna dedicata al santo patrono, ma anche la Basilica di Santa Croce, considerata il capolavoro del barocco leccese, con una facciata ricchissima di dettagli. E poi il Castello Carlo V, una fortezza del 500 che oggi ospita mostre ed eventi. Bellissima Piazza del Duomo, una delle piazze più eleganti d'Italia, con il Duomo, il Palazzo Vescovile, il campanile. E beh, insomma, puoi farci un bel giretto, no? Tra i vicoli del centro storico, le botteghe della cartapesta, meravigliose, quanta arte, quanta tradizione. Se invece amate fare shopping, vi consiglio via Trinchese e via Libertini, ma ovviamente vi consiglio anche una sosta da qualsiasi parte per assaggiare, che ne so, il rustico leccese, il pasticciotto appena sfornato o, in questo periodo, il caffè leccese. Un buon caffè in ghiaccio con latte di mandorla.
1: Nel weekend di Radio Selene c'è Rewind.

0: Veneto me.
1: Buona domenica pomeriggio da Radio Selene, siamo qua tutti insieme, sì, parlo al plurale non perché mi sono impazzita ma perché sono con tutti i miei colleghi, quindi continueremo a raccontare la settimana che è appena passata, ci facciamo compagnia naturalmente con la nostra musica.

0: Ionix.
1: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming su www.radioselene.it. Estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Selene, la radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, supermercati DOC e Famila Superstore. Rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Divella, passione mediterranea nel mondo. Puglia Village, 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno.
2: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
3: Da Maldarizi è fuori tutto! Le chilometro zero di Fiat, Jeep, Alfa Romeo, Lancia, MG e Skoda. Già immatricolate, pronte da guidare. Chilometro zero a partire da 10.950 euro con finanziamento. Zero chilometri, zero attese, zero sorprese. Pochi pezzi, solo fino al 31 luglio. Operazione fuori tutto da Maldarizi Automotive. Corri in tutte le sedi di Puglia e Basilicata. Maldarizi Automotive, il tuo copilota. Passaggio di proprietà escluso, offerte con e senza finanziamento. Dettagli in concessionaria.
4: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
5: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
4: Vedo la luce in fondo al tunnel.
5: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.

Radio Selena Cherry Wind, buona domenica a voi che state tornando dal mare, a voi che siete ancora al mare, a voi che siete a casa. C'è il rewind, c'è il riavvolgimento del nastro qui su Radio Selena e tra poco vi facciamo riascoltare un'intervista che Rebecca ha realizzato a Neja. Sì, lei sarà protagonista questa sera, tra l'altro, di una serata davvero magica, speciale al Palazzo delle Arti Beltrani. Ne volete sapere di più? Tra poco su Radio Selena.

0: del riavvolgimento del nastro, come già vi anticipavo, c'è un'intervista da riascoltare. Lei sarà questa sera, quindi tra poche ore, protagonista a Palazzo delle Arti Beltrani. Sto parlando di Neja, che noi abbiamo conosciuto tanti anni fa con un grande successo internazionale. Che cosa è successo nella sua vita? Che cosa proporrà questa sera? Non sarà da sola, ce lo racconta lei insieme a Rebecca.
1: Rewind.
2: E ancora buongiorno in questa nostra mattinata. Ad un passo dal weekend viene la voglia di ballare, di divertirci. E allora il brano che stiamo per ascoltare è un grande successo della musica dance ed è Restless, Neja.
3: I don't know why we're so restless. I know you know that it's true. I don't know why we're so restless. I know you know that it's true.
2: Meraviglia, questa era una sorpresa, altro che brano, e la voce e la presenza in carne ed ossa di Neja ai nostri microfoni. Neja, benvenuta.
4: Grazie cara, grazie. In carne e sudore, soprattutto in questo momento, perché non so lì da voi, ma qui in Sicilia ci saranno 45 gradi.
2: Beh, ti devo dire che qui in Puglia la situazione non è migliore, quindi preparati.
4: Bene.
2: Perché dico preparati, amici di Radio Selene, Neja questa domenica sarà a Palazzo Beltrani con un bellissimo spettacolo dove la sua voce internazionale incontra l'armonica di Giuseppe Milici e vi porteranno insieme in un viaggio tra jazz, grandi successi, le intramontabili melodie di Bart Bacharach. Sarà un viaggio bellissimo che però voglio fare raccontare a lei, Neja. Che cosa possiamo aspettarci per questa domenica?
4: Spero molta emozione, perché insomma io sono conosciuta per la musica dance, ma il mio vero amore è la musica acustica, jazz, eccetera, quindi io sono super onorata di avere questa opportunità di spendere la mia voce anche in altri generi musicali e insieme a dei musicisti eccelsi, quindi Giuseppe Milici è un armonicista siciliano fantastico che veramente fa innamorare. Il repertorio sarà comunque abbastanza pop, nel senso che tutti i brani sono super conosciuti. Non vorrei spoilerare tutta la scaletta, però comunque ci saranno anche le Restless e The Game in versione acustica più jazzata, e poi come dice giustamente tu ci saranno alcuni brani di Burt Bacharach, Nina Simone, e poi faremo altre cose che appunto non voglio spoilerare perché sennò
2: no, teniamo ovviamente
4: la sorpresa. Esatto.
2: Però sarà uno spettacolo unico che vi invito a vedere. Ecco, a proposito, lo dicevi proprio tu sei conosciuta per essere la regina della pop, della dance, però questo è un po' un ritorno alle origini, perché tu inizi a suonare da piccolina e proprio il tuo amore nella musica parte dal jazz e dal gospel, leggevo.
4: Sì, io sono diciamo entrata nel mondo della musica come hobby, come passione, attraverso il jazz, perché ho studiato una scuola di jazz molto rinomata a Torino e poi ho fatto anche partecipazioni in vari gospel group, sia musica vocalista, quindi solo con sei elementi, sia con grandi gruppi di tanti elementi. Quindi io sono innamorata della voce da tutti i punti di vista, quindi ogni genere musicale ti permette di sviluppare e affrontare alcune caratteristiche che magari facendo un genere solo non riuscirei comunque ad approfondire.
2: E allora amici, noi vi invitiamo questa domenica a Palazzo Beltrani. Neja vi aspetta con il maestro, l'armonicista Giuseppe Milici. Grazie Neja, un bacio, ti aspettiamo qui in Puglia.
4: Vi aspetto anch'io, un bacio grande, a presto.
1: Nel weekend di Radio Selene c'è Rewind.

0: Questa è Radio Selene, ancora buona domenica pomeriggio, perché siamo ancora in zona pomeriggio. Allora, noi abbiamo vissuto in queste domeniche, oggi compreso, il Beach Tour. Più tardi vi parlerò ancora di questa nostra bella iniziativa sulle spiagge più belle della Puglia, perché il tour continuerà fino alla fine di agosto. Ma delle tante cose che accadono durante il Beach Tour, ci sono due ragazze, una si chiama Claudia e l'altra si chiama Giada, che vanno in giro per la spiaggia e realizzano dei fuori onda. Che cosa significa? Significa proprio coinvolgere i bagnanti in cose un po' strane. Per esempio, gli sciogli lingua, ascoltate e poi fatemi sapere se voi riuscite a fare meglio.
1: Rewind.
2: Volevo chiederti se mi puoi leggere il più velocemente possibile per tre volte questo sciogli lingua.
3: Li vuoi quei kiwi? Se non vuoi quei kiwi, che kiwi vuoi? Li vuoi quei kiwi? Se non vuoi quei kiwi, che kiwi vuoi? Li vuoi quei kiwi? Se non vuoi quei kiwi, che kiwi vuoi?
2: Ah, bravissima.
4: 33 trentini entrano a 3, tutti e 3, 33 trottorellando. 33 trentini entrano a 3, tutti e 3, 33 trottorellando. 33 trentini entrano a 3, tutti e 3, trottorellando.
5: Dietro il palazzo c'è un popolo come cane pazzo, date un pezzo di pane a Paolo pazzo cane. Dietro il palazzo c'è un popolo cane pazzo, date un pezzo di pane a povero pazzo cane. Dietro il palazzo c'è un povero cane pazzo, date un pezzo di pane a povero pazzo cane.
6: Dietro il palazzo c'è un povero cane pazzo, date un pezzo di pane di povero pazzo cane. Dietro il palazzo c'è un povero cane pazzo, date un pezzo di pane al povero pazzo cane. Dietro il palazzo c'è un povero cane cazzo, date un cazzo di pane di povero pane cazzo.
2: Bravi, bravi, bravi, bravi.
1: Nel weekend di Radio Selene c'è Rewind.
7: I've got

0: Facebook e Instagram.
1: Cerca e segui su Facebook e Instagram Radio Selene.
2: 3, 2, 1. I biglietti per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita ora. Dal 21 agosto al 3 settembre a Taranto, 14 giorni di sfide, un solo posto, il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. Il conto alla rovescia è iniziato.
3: Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.
4: Radio Selene.
5: Beach Tour 2026.
6: La tua estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Selene. La radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, Divella, passione mediterranea nel mondo. Puglia Village, 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Supermercati DOC e Famila Superstore, rendiamo accessibile la spesa di grande qualità.
7: In Puglia ci sono profumi che non si dimenticano, mani esperte che ogni giorno all'alba impastano storie e ricordi. Dal Ruvo di Puglia nasce la magia di Dolce Fiore, dove ogni biscotto, ogni tarallo, ogni dolce è fatto come una volta, con pazienza e con amore, con ingredienti semplici, sani e autentici. Dolce Fiore, gusta il meglio. Acquista i prodotti Dolce Fiore su www.dolce-shop.it.
8: Cosa dice di te la tua casa?
9: ProShop.
8: E il tuo bancomat?
9: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
8: ProShop, la qualità che conviene.
10: Dal 16 luglio ci trovi anche in due nuovi punti vendita, a Conversano in via San Lorenzo 121 e a Barletta in viale Regina Margherita 178. Per tutti i nostri clienti un simpatico omaggio.
6: Radio Selene.

0: un rewind, come dicevo già in apertura, riavvolgiamo il nastro, quello che è successo in settimana è la volta di Gaia. Gaia in questa settimana, tra le tante cose, tra le 15 e le 17 il suo orario da lunedì al venerdì, ci ha raccontato dello psicologo in spiaggia, un'iniziativa che torna sulle spiagge pugliesi. Tra l'altro lui, lo psicologo Alessandro Iacubino, è il nostro ascoltatore, si è palesato qualche giorno fa, magari riascolta anche questo momento in cui Gaia ha parlato proprio di questa iniziativa.
1: Rewind. Domani 14 luglio prende il via dalla nostra Puglia la seconda edizione di Lo Psicologo in Spiaggia a Mola di Bari, nel Lido Mama Luna. L'idea, nata dallo psicologo Alessandro Iacubino, porterà il benessere mentale fuori dagli studi professionali per portarlo nei luoghi della vita quotidiana, con 10 tappe in giro per l'Italia, e si chiuderà proprio di nuovo in Puglia, Barletta, Lido Massawa, l'1 agosto. Saranno incontri gratuiti e aperti a tutti in un contesto informale, proprio sotto l'ombrellone. E attenzione, gli organizzatori ci tengono a specificarlo: non si farà terapia sulla sabbia e non si sostituiscono i percorsi clinici, ma sarà un'occasione d'ascolto per abbattere i tabù sulla salute mentale, che purtroppo sappiamo sono anche troppi. Perché, come dice lo stesso Iacubino, il benessere psicologico non va mai in vacanza e deve diventare accessibile e normale per tutti. L'iniziativa fa parte della campagna nazionale Diritto a Stare Bene, che ha già raccolto 70.000 firme per chiedere un'assistenza psicologica pubblica è gratuita nei territori. Insomma, un'occasione per riflettere e prendersi cura di sé anche in riva al mare.
2: Nel weekend di Radio Selene c'è Rewind.

E l'appuntamento di Rewind su Radio Selena insieme a Maria Rita. Ci sono naturalmente anche tutti i miei colleghi. Piano piano riascolteremo un po' tutte le voci che fanno parte magari delle vostre giornate in diretta su Radio Selena.

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.
1: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
2: Radio Selene. Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
3: La prova costume ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con DB Milano ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e idrena, e Epil Dream Height Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.
4: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Da Rafael Gualazzi a Neja, dal teatro alla musica classica, un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social.
5: Domenica 19 luglio la voce internazionale di Neja incontra l'armonica di Giuseppe Milici in un elegante viaggio tra jazz, grandi successi e le intramontabili melodie di Bart Bacharach.
6: Da Maldarizzi è fuori tutto! Le chilometro zero di Fiat, Jeep, Alfa Romeo, Lancia, MG e Skoda, già immatricolate, pronte da guidare! Chilometro zero a partire da 10.950 euro con finanziamento. Zero chilometri, zero attese, zero sorprese. Pochi pezzi, solo fino al 31 luglio. Operazione fuori tutto da Maldarizzi Automotive. Corri in tutte le sedi di Puglia e Basilicata. Maldarizzi Automotive, il tuo copilota. Passaggio di proprietà escluso, offerte con e senza finanziamento. Dettagli in concessionaria.
7: Questa è Radio Selene.

Rewind è il momento in cui riascoltiamo quello che accade in settimana e di cose strane effettivamente ne accadono. Un carro attrezzi che arriva per salvare una macchina e si prende la multa, questa l'avevate mai sentita? È accaduta. Tra poco ne parliamo.

0: dicevo poco fa, e qui su Radio Selene, un carro attrezzi che arriva per aiutare e becca una multa. È accaduto e ce lo ha raccontato Paola in uno dei suoi momenti in diretta su Radio Selene tutti i giorni da lunedì al venerdì tra le 19 e le 21. La riascoltiamo.
1: Rewind. Vi porto a Manduria. C'è un motivo per il quale andiamo a Manduria. Parliamo di zona ZTL e di multe. Sembra uno sketch comico, ma è tutto vero, perché a Manduria un carro attrezzi è entrato nella zona ZTL del centro storico su richiesta della polizia locale per rimuovere un'auto in sosta vietata. Il risultato è che è stato multato anche lui per accesso non autorizzato nella zona traffico limitato. Le telecamere al varco hanno registrato il passaggio senza riconoscere un'autorizzazione valida, cioè il problema è che le immagini mostrano chiaramente la sagoma di un carro attrezzi. Bastavano pochi secondi di attenzione per capire che non si trattava di un accesso abusivo non autorizzato. La ditta del soccorso stradale ha presentato istanza di annullamento in autotutela al sindaco, al segretario comunale e anche al comandante della polizia locale, allegando anche il verbale di rimozione come prova della chiamata ricevuta. È una vicenda, diciamo, che fa riflettere sul limite dell'automazione quando non è affiancata da un minimo di buonsenso o comunque almeno da un essere umano.
2: Nel weekend di Radio Selene c'è Rewind.

0: Facebook and Instagram.
1: Cerca e segui su Facebook e Instagram Radio Selene.
2: È tutta un'altra estate con le Summer Nights di Puglia Village. Il 24 luglio dalle 21 ti aspetta la voce energetica e poetica di Francesco Renga con un live indimenticabile. E non solo, negozi aperti fino alle 23, food and drink fino a mezzanotte. Scopri di più su pugliavillage.it.
3: Si ricorda ai gentili clienti che il tuffo a bomba è consentito solo al Grand Shopping.
4: Tuffati nei saldi! Fino al 15 settembre sconti incredibili nei nostri 102 negozi. Grand Shopping Mongolfiera. Grande da non crederci. Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
5: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.

0: Radio Selene.
1: In periferia fa molto caldo, mamma stai...

0: Weekend su Radio Selene, il sabato e la domenica tra le 17 e le 20. Ora tocca a me, nuovamente raccontarvi una cosa di cui vi ho parlato in questa settimana, cioè un'ordinanza che arriva dal comune di Terlizzi a favore degli animali con questo gran caldo e quindi bisogna assolutamente aiutarli. Attenzione, riascoltiamo.
1: Rewind.
0: Siete su Radio Selene e andiamo a Terlizzi perché il comune scende in campo per proteggere gli animali d'affezione dal caldo estivo. Il sindaco Michelangelo De Chirico ha firmato un'ordinanza sindacale che vieta la detenzione anche temporanea di cani, gatti e altri animali domestici sui balconi, sulle terrazze, nei cortili, verande, qualsiasi altra area esterna priva di adeguata protezione dal sole e dal caldo. Prendere in casa, adottare un animale non è un gioco. Se non riuscite ad occuparvene, lasciate stare. Questo divieto scatta in particolare nella fascia oraria dalle 10 alle 18 e per chi non rispetta le prescrizioni sono previste sanzioni amministrative dai 200 ai 600 euro e sono pure pochi. Oh, diciamo che qui i vicini sono autorizzati a farsi gli affari dei vicini di casa perché segnalare è fondamentale. L'ordinanza sarà in vigore fino al 30 settembre.
1: Nel weekend di Radio Selene c'è Rewind.

0: Nel weekend di Radio Selene c'è Rewind. Rewind. Radio Selene Notizie.
1: Buonasera dalla redazione.
2: In primo piano la cronaca, momenti di paura in un circolo sportivo di Mentana, alle porte di Roma, dove una fuga di cloro ha reso necessaria l'evacuazione di una cinquantina di persone. Un bambino di 5 anni è stato trasportato in codice rosso in ospedale, mentre altre 7 persone, tra cui 4 minori, sono state ricoverate in codice giallo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per mettere in sicurezza l'area e accertare le cause dell'incidente. Il circolo è stato temporaneamente chiuso.
1: È stato ritrovato ad Eboli, nel Salernitano, il corpo senza vita di Luigi Esposito, conosciuto come Luca, giornalista e opinionista sportivo. Secondo le prime ricostruzioni, l'uomo sarebbe stato ucciso a colpi di pistola e poi dato alle fiamme tra la vegetazione. Il cadavere è stato scoperto dai vigili del fuoco durante le operazioni di spegnimento dell'incendio. Sul caso indagano i carabinieri e la procura di Salerno.
2: E all'estero si aggrava il bilancio dei massicci attacchi russi sull'Ucraina. Nelle ultime 24 ore i raid hanno provocato almeno 20 morti e oltre 140 feriti. La capitale Kiev è stata colpita da missili balistici e droni, mentre attacchi hanno interessato anche Kharkiv, Odessa e Sumy. Secondo l'aeronautica ucraina, Mosca ha lanciato nella notte 125 droni e decine di missili, compresi 10 vettori ipersonici Zircon. Intanto il presidente Zelensky ha convocato colloqui strategici con i vertici militari per definire le prossime mosse del conflitto.
1: Vacanze sempre più care per gli italiani. Secondo un'analisi del Centro di Formazione e Ricerca sui Consumi, su dati Istat, negli ultimi 10 anni i prezzi dei voli nazionali sono quasi triplicati, mentre traghetti, alberghi e pacchetti vacanza hanno registrato forti rincari. Aumentano anche i prezzi di carburanti e generi alimentari tipici dell'estate. Una situazione che, secondo lo studio, sta cambiando le abitudini delle famiglie, orientate verso soggiorni più brevi, mete vicine e periodi meno costosi.
2: Cambia il tempo sull'Italia. Da domani l'anticiclone africano inizierà a ritirarsi, lasciando spazio a correnti più fresche provenienti dall'Artico. Sono attesi temporali anche di forte intensità e un sensibile calo delle temperature, con valori in diminuzione fino a 10 gradi rispetto ai picchi delle ultime settimane. Secondo le previsioni, il clima dovrebbe mantenersi su valori più vicini alla media stagionale, almeno fino ai primi giorni di agosto.
1: Siamo allo sport. È il giorno della finale dei mondiali 2026. Questa sera alle 21 italiane, Spagna e Argentina si sfidano al MetLife Stadium in New Jersey, ma non lontano da New York, per conquistare la Coppa del Mondo. Prima del calcio d'inizio, spazio alla cerimonia di chiusura con grandi protagonisti della musica internazionale.
2: Ed era davvero tutto. Grazie della cortese attenzione e una buona serata.
0: Stai ascoltando Radio Selene.
3: Ti piace leggere? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore, di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
4: Nuovi infissi, nuova vita.
5: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
4: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
5: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
4: A Bisceglie in via Berlino 3236 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
5: Seguilo sui social.
6: Estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Selene. La radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia, con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, Puglia Village. 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Supermercati DOC e Famila Superstore. Rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Divella, passione mediterranea nel mondo.
0: Radio Selene.

0: domenica, questo è l'appuntamento di Rewind su Radio Selene. Tra le cose che facciamo tutti i giorni, da lunedì alla domenica alle 11:30 e poi da lunedì al venerdì anche alle 17:30 c'è il B-Day. Che cos'è? È un momento in cui noi di Radio Selene facciamo gli auguri di buon compleanno a sorpresa alle persone, naturalmente a voi care, vicine, lontane. È un momento che potete prenotare, che dovete prenotare con largo anticipo chiamando allo 0808981188 in orario ufficio da lunedì al venerdì, oppure in qualsiasi momento mandando una mail a diretta@radioselene.it. Ci sono tanti pugliesi in Puglia, pugliesi che hanno ascoltato Radio Selene per caso e poi sono stati protagonisti di un B-Day insieme a Carla, che potete ascoltare il sabato, quindi nel weekend tra le 9 e mezzogiorno.
1: Rewind. Gli auguri di buon compleanno su Radio Selene.
2: Pronto? Ciao Mirka, sei tu?
3: Sì, sono io.
2: Ah, guarda, io sono Carla De Girolamo, ti sto chiamando da Radio Selene. Volevo dirti che è una bolletta da pagare. Non è vero, volevo farti gli auguri.
3: Grazie, grazie mille.
2: Tanti, tanti, tanti auguri per i tuoi 34 anni. Che farai in questa giornata?
3: Starò con il mio fidanzato che vi ha chiamato, immagino.
2: Ah, già lo sai.
3: È perché siamo in vacanza in Puglia e abbiamo scoperto la vostra radio.
2: Bella, mi piace questa cosa, dimmi un po'. Vero?
3: Sì.
2: Sono contentissima. Allora, lui è Dimitri e quindi un saluto va anche a lui, visto che siete due nuovi ascoltatori di Radio Selene. Tra l'altro ti ha scritto un messaggio, naturalmente, no? Dice: un augurio speciale alla persona che amo e poi grazie a Radio Selene che ci accompagna durante le nostre vacanze qui in Puglia. Che come vanno? Come vanno?
3: Benissimo, vanno benissimo. La Puglia è meravigliosa e stiamo veramente bene.
2: Dove le trascorrete?
3: Allora, siamo a Cisternino, però abbiamo la macchina, quindi ci stiamo muovendo tanto, stiamo vedendo veramente tanti bei posti.
2: E ci vogliamo fare i fatti vostri, oggi dove andate?
3: Allora, oggi dovremmo andare sul litorale ionico, però vediamo un attimo adesso come ci prende, siamo molto estemporanei.
2: Eh beh, certo, oggi devi lasciare spazio all'improvvisazione, il giorno del tuo compleanno. Allora, tanti, tantissimi auguri Mirka ed un saluto a Dimitri, buona estate qui in Puglia con noi e ciao da tutta Radio Selene.
3: Grazie, grazie mille.
2: Ciao, ciao.
3: Ciao, ciao, ciao.
1: Nel weekend di Radio Selene c'è Rewind.

0: Scarica gratuitamente l'app dal Digital Store del tuo smartphone.
1: Radio Selene.
0: Ovunque e in ogni momento è sempre con te.
2: La prova costume ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con Divi Milano ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e drena, e Epil Dream Height Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.
3: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Da Rafael Gualazzi a Neja, dal teatro alla musica classica, un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social.
4: Domenica 19 luglio, la voce internazionale di Neja incontra l'armonica di Giuseppe Milici in un elegante viaggio tra jazz, grandi successi e le intramontabili melodie di Bart Bacharach.
5: Da Maldarizi è fuori tutto! Le chilometro zero di Fiat, Jeep, Alfa Romeo, Lancia, MG e Skoda. Già immatricolate, pronte da guidare! Chilometro zero a partire da 10.950 euro con finanziamento. Zero chilometri, zero attese, zero sorprese. Pochi pezzi, solo fino al 31 luglio. Operazione fuori tutto da Maldarizi Automotive. Corri in tutte le sedi di Puglia e Basilicata. Maldarizi Automotive, il tuo copilota. Passaggio di proprietà escluso. Offerte con e senza finanziamento. Dettagli in concessionaria.
6: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
7: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito, lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
6: Vedo la luce in fondo al tunnel.
7: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
0: Questa è Radio Selene.

0: keep on surviving.
1: Nella parte finale di Rewind, il nastro da riavvolgere lo faremo ancora tra poco, ma come già vi anticipavo, parliamo anche del nostro Beach Tour.
2: Beach Tour!
1: Divertimento sulle spiagge è quello che Radio Selene organizza dal 1992 su quelle che sono le spiagge più belle della Puglia. Naturalmente il Beach Tour è cresciuto, è cambiato, ci sono tantissime persone che lavorano, una squadra pazzesca che mette in campo il divertimento in spiaggia e che mette in campo la diretta radiofonica. Siete curiosi di capire come funziona il nostro Beach Tour? Volete divertirvi stando al mare, vincendo dei premi, vincendo dei gadget, giocando, ballando, divertendovi, diventando anche protagonisti dei nostri social con tutto quello che realizziamo appunto per Instagram e Facebook? E allora non dovete far altro che raggiungerci in una delle tappe del Beach Tour, un tour che è ancora molto lungo e ci porterà ancora in giro per la Puglia da nord a sud fino alla metà di agosto. Il calendario completo è sul sito radioselene.it. Io intanto vi posso anticipare che la prossima domenica 26 luglio saremo al Lido Onda Blu Chiatona in provincia di Taranto, e poi ci sono delle anticipazioni che vorrei darvi. 2 giorni sul Gargano, martedì 11 agosto al Lido Blu Marina a Rodi Garganico, mercoledì 12 agosto al centro turistico San Nicola Peschici, località San Nicola. Tutto in diretta, le tappe sono tutte in diretta a partire dalle 10 fino alle 13. Partner del Beach Tour 2026 Puglia Village, 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Supermercati DOC e Famila Superstore, rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. E Divella, passione mediterranea nel mondo.
3: Questa è

0: Ancora un riascolto qui su Radio Selene, la volta di Mariano è colui che trovate in diretta ogni giorno da lunedì al venerdì tra le 17 e le 19. Avete mai sentito parlare del bottone blu? Ma che cos'è? In questi giorni non si fa altro che leggere di questo bottone blu arrivato in Puglia, ce lo spiega lui.
1: Rewind. Non so se magari in questi giorni andando in spiaggia, che ne so, ieri che era domenica, avete notato un bottone blu. In che senso? No, dico, un bottone blu. No, e allora, è una piccola medusa. È arrivata anche sulle nostre spiagge pugliesi. Il nome corretto sarebbe Porpita Porpita. È un piccolo disco, ok, dai riflessi azzurri, circondato da sottili filamenti blu intenso, che vive nel Mediterraneo, compresi il nostro Adriatico e il nostro Ionio. Durante l'estate può essere trasportato fino a riva, dalle correnti marine, dal vento. Non è proprio una medusa vera e propria, ok? Perché appartiene a un gruppo di animali marini che ho scoperto stamattina mentre preparavo il programma, chiamati idrozoi. Non mi chiedete di più. No, si tratta di una colonia però di piccoli individui, ciascuno ha una propria specializzazione, proprio in una funzione diversa. C'è chi è specialista nel nutrimento, chi nella difesa, chi nella riproduzione, ok? C'è uno che semplicemente fa questo. È così blu per mimetizzarsi tra i riflessi della superficie, quindi rendendosi invisibile ai predatori. Domanda: è pericoloso? Allora, contiene delle cellule urticanti, ma il suo effetto sull'uomo è molto lieve o addirittura impercettibile. Però c'è un consiglio che mi sento di dare e lo danno gli esperti: osserviamolo, ammiriamolo, fotografiamolo, ma lasciamolo lì dove si trova.
2: Nel weekend di Radio Selene c'è Rewind.
3: Let's go. Sounds good. Real good.

0: Radio Selene, ultimi momenti di Rewind in questa domenica ormai diventata sera. Allora, questa settimana abbiamo parlato anche di sport. Quanto lo sport fa bene alla nostra testa, al nostro fisico, quanto poco fanno sport gli italiani, è un popolo di sedentari, e quanto costiamo alla sanità pugliese proprio perché non facendo sport purtroppo ci si ammala anche di più. È arrivata la proposta per la Regione Puglia di un nostro ascoltatore. Si chiama Egidio e di Lecce, lo ascoltiamo.
1: Rewind. Buongiorno, io volevo dire, anziché andare a buttare tanti miliardi ogni anno per le cure sanitarie, e secondo me bisognerebbe dare un bonus alle palestre, alle piscine, a tutte le attività sportive per favorire le persone ad andarci. Meglio secondo me andare a spendere 50 euro al mese in una palestra, sempre col bonus dato dallo Stato, anziché andare a spendere miliardi per andare a curarti, no? Con la clausola che se tu devi andare e vuoi usufruire del bonus dell'attività fisica, ci devi andare minimo 3 volte a settimana. Se tu non vai 3 volte a settimana, ci devi mettere questo obbligo. Se tu non vai almeno 3 volte a settimana, io ti sospendo il bonus in automatico.
2: Nel weekend di Radio Selene c'è Rewind.

0: La puntata di Rewind finisce qui. Da domani nuove cose su Radio Selene, che poi avremo la possibilità di riascoltare il prossimo weekend, sabato e domenica tra le 17 e le 20. Io torno domani mattina alle 7:05 per tutti i mattinieri. Vi supportiamo noi di Radio Selene, quindi state con noi anche tra poco, perché la musica continua. Buona domenica sera da Maria Rita.
1: Rewind.
2: Ami i libri? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10:30 con Viviana Peloso su Radio Selene. Cosa dice di te la tua casa?
3: ProShop.
2: E il tuo bancomat?
3: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
2: ProShop, la qualità che conviene.
4: Dal 16 luglio ci trovi anche in due nuovi punti vendita: a Conversano in via San Lorenzo 121 e a Barletta in viale Regina Margherita 178. Per tutti i nostri clienti un simpatico omaggio.
5: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa, un sapore che ti Puglia.
6: Estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Selene. La radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, supermercati DOC e Famila Superstore. Rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Tivella, passione mediterranea nel mondo. Puglia Village, 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno.
7: È tutta un'altra estate con le Summer Nights di Puglia Village. Il 24 luglio dalle 21 ti aspetta la voce energetica e poetica di Francesco Renga con un live indimenticabile. E non solo, negozi aperti fino alle 23, food and drink fino a mezzanotte. Scopri di più su pugliavillage.it.
8: Questa è Radio Selene.
9: Tocche avventure sentimentali, nate in un angolo della città.

facile, facile, facile, facile, facile, facile. Ragazze, facile, facile, facile, facile.

0: WhatsApp?
1: Invia un vocale su WhatsApp 347 7272 274. Radio Selene.
2: Da Maldarizzi è fuori tutto! Le chilometro zero di Fiat, Jeep, Alfa Romeo, Lancia, MG e Skoda. Già immatricolate, pronte da guidare! Chilometro zero a partire da 10.950 euro con finanziamento. Zero chilometri, zero attese, zero sorprese. Pochi pezzi, solo fino al 31 luglio. Operazione fuori tutto da Maldarizzi Automotive. Corri in tutte le sedi di Puglia e Basilicata. Maldarizzi Automotive, il tuo copilota. Passaggio di proprietà escluso, offerte con e senza finanziamento. Dettagli in concessionaria.
3: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Da Rafael Gualazzi a Neja, dal teatro alla musica classica, un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social.
4: Domenica 19 luglio, la voce internazionale di Neja incontra l'armonica di Giuseppe Milici in un elegante viaggio tra jazz, grandi successi e le intramontabili melodie di Bart Bacharach.
5: Una persona speciale sta per compiere gli anni? Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene. Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
6: Mi sei stata vicino quando ne avevo bisogno. Da tuo nipote un abbraccio forte, ti voglio bene.
5: Grazie. Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
7: Grazie a voi.
5: B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.

Vuoi portare Radio Seline sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.

0: Facebook and Instagram.
1: Cerca e segui su Facebook e Instagram Radio Selene.
2: Ti andrebbe di leggere un libro nuovo e interessante? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
3: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
4: Estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Selene. La radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, Divella, passione mediterranea nel mondo. Puglia Village, 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Supermercati DOC e Famila Superstore, rendiamo accessibile la spesa di grande qualità.
5: Cosa dice di te la tua casa?
6: ProShop.
5: E il tuo bancomat?
6: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
5: ProShop, la qualità che conviene.
7: Dal 16 luglio ci trovi anche in due nuovi punti vendita, a Conversano in via San Lorenzo 121 e a Barletta in viale Regina Margherita 178. Per tutti i nostri clienti un simpatico omaggio.
1: Questa è Radio Selenium.

0: 347 7272 274. Radio Selene.
1: Da Maldarizzi è fuori tutto! Le chilometro zero di Fiat, Jeep, Alfa Romeo, Lancia, MG e Skoda. Già immatricolate, pronte da guidare! Chilometro zero a partire da 10.950 euro con finanziamento. Zero chilometri, zero attese, zero sorprese. Pochi pezzi, solo fino al 31 luglio. Operazione fuori tutto da Maldarizzi Automotive. Corri in tutte le sedi di Puglia e Basilicata. Maldarizzi Automotive, il tuo copilota. Passaggio di proprietà escluso, offerte con e senza finanziamento. Dettagli in concessionaria.
2: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
3: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
2: Vedo la luce in fondo al tunnel.
3: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote.

0: Dote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
1: La prova costume ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con Bibi Milano, ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e idrena. E Epil Dream Height Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.
2: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: È tutta un'altra estate con le Summer Nights di Puglia Village. Il 24 luglio dalle 21 ti aspetta la voce energetica e poetica di Francesco Renga con un live indimenticabile. E non solo, negozi aperti fino alle 23, food and drink fino a mezzanotte. Scopri di più su pugliavillage.it.
2: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
3: Si ricorda ai gentili clienti che il tuffo a bomba è consentito solo al Grand Shopping.
4: Tuffati nei saldi! Fino al 15 settembre sconti incredibili nei nostri 102 negozi. Grand Shopping Mongolfiera, grande da non crederci. Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene. Estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Selene, la radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, Puglia Village, 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Supermercati DOC e Famila Superstore, rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Divella, passione mediterranea nel mondo.
1: Nuovi infissi, nuova vita.
2: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
1: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
2: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
1: Abi sceglie in via Berlino 32-36 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
2: Seguilo sui social.
3: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa. Burrata al basilico deliziosa. Un sapore che ti Puglia.
0: Radio Selene. Vivi e rivivi. Vivi e rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi. Rivivi il 2010.

0: viaggia avanti e indietro nel tempo con la musica di Vivi e Rivivi. Rivivi il 1999.
1: È un mondo difficile e vita intensa.

Calma, sonata di vento. È nostra piccola vita, è nostro grande cuore.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Vivi e rivivi, torna tra poco, qui su Radio Selene.
2: Da Maldarizzi è fuori tutto! Le chilometro zero di Fiat, Jeep, Alfa Romeo, Lancia, MG e Skoda. Già immatricolate, pronte da guidare! Chilometro zero a partire da 10.950 euro con finanziamento. Zero chilometri, zero attese, zero sorprese. Pochi pezzi, solo fino al 31 luglio. Operazione fuori tutto da Maldarizzi Automotive. Corri in tutte le sedi di Puglia e Basilicata. Maldarizzi Automotive, il tuo copilota. Passaggio di proprietà escluso, offerte con e senza finanziamento. Dettagli in concessionaria.
3: La prova costume ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con Bibi Milano ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e drena, e Epil Dream Height Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.
4: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

Vivi e rivivi. Il viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi è finito, ma torna domani, qui su Radio Selene. Radio Selene, la colonna sonora delle tue giornate, ora ti fa ballare con la musica di DJ Dario Quagliarella.

Hai ascoltato la selezione musicale di DJ Dario Quagliarella, qui su Radio Selene. Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.

Rififi, le migliori songs lounge, new jazz e deep house che vi faranno riscoprire il piacere di ascoltare melodie e suoni in completo relax, solo su Radio Selene.

Rififi, una raffinata selezione musicale e la perfetta colonna sonora delle vostre serate. Solo su Radio Selenio.

Qui le migliori songs lounge, nu jazz e deep house che vi faranno riscoprire il piacere di ascoltare melodie e suoni in completo relax solo su Radio Selene.

Rififi, una raffinata selezione musicale e la perfetta colonna sonora delle vostre serate. Solo su Radio Selene.